0: Ciao signorina, sono Rachele e vorrei sentire Fiori di Chernobyl di Mr. Rain, grazie.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, camminare.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao signorina, ciao Radio Manila, sono Jacopo e sto rientrando da lavoro, vorrei sentire Vorrei ma non posto di Fedez, grazie mille.

Ciao Manila, ci metti per cortesia Bossa Nostra di Gaia, grazie. Saluto Daniela di Feluzzo, Lino, la moglie Nuccia e tutti i manilosi in ascolto. È stato un attimo nel traffico, una goccia nell'Atlantico. Sono Nick, il poeta guerriero. Ascolta Manila e ti porto con me sul veliero. Vamos!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:02.
4: La tua radio.

0: Buonanotte Radio Manila. Siamo Federico e Veronica e vorremmo chiedere Splendida canzone di Marco Carta. Grazie mille. Saluti da Santia.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Jennifer da Settimo, puoi mettere umore marea di Brescia, grazie mille.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Ciao Radio Manila, mi metti Blanco e Mina, grazie, Katia di Cirie.
1: Manila 9001.

0: Sport.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Filippo e sto facendo il turno di notte, vorrei sentire 5 gocce di Rama, grazie mille.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.

Ciao Manila, ci metteresti per cortesia Solo i pazzi sanno amare di Grazia Di Michele? Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, la moglie, Nuzza e tutti i vanilosi in ascolto. È proprio così, solo i pazzi sanno amare e osservare cosa c'è al di là del mare. Ascolta Manila e imparerai a nuotare. Saluti dal Portogallo. Vamos!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i manilosi. Per favore stamattina mi fai sentire Ronan Keating con If Tomorrow Never Comes. Ti ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi un buon martedì. Ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a essa Silvia Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick, a Walter di Sommariva, a Walter di None, alle famiglie e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manina, sono Leonora. Vorrei ascoltare, se possibile, Proibito dei Litfiba oppure Ritmo sempre dei Litfiba. Auguro a tutti una buona giornata e buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Manila 9001.

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Moving On dei 900. Ti ringrazio, saluto tutti i maniosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend, un abbraccio grandissimo a mia moglie Nuccia, saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina. Ciao da Lino.

Ciao Radio Manila, sono Luigi da Cuneo. Piacerebbe ascoltare la canzone Nord, Sud, Ovest, Sud-Est degli 883, dedicarla a tutti quelli che mi conoscono e a tutti quelli che sono dei mattinieri. Salutare Daniela di Saluzzo.

0: Ciao signorina Manila, vorrei sentire Nulla accade di Marrakech Egue, grazie mille, Luca.
1: Radio Manila te le suona.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Emilio. Volevo dedicare alle ragazze dell'Audi, visto che stasera hanno voglia di ballare, una canzone un po' allegrotta, dei Ricchi e Poveri, Mamma Maria. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. E la dedico appunto ad Esther, Teresa e Laura, e anche tutte le altre mie colleghe che sono in turno. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non...

0: per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 5 e 3 minuti.
11: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare ridere dei pinguini tattici nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.

0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento poi

Antonio Starter Pan. Prigionieri dati scappano fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Mi metti così lontano di Giuliano Palma, per favore. Grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

da Manila, sono Erika, stiamo andando a Riccione con mamma, zia e nonna per le ferie. Vorrei Ossessione di Samurai J. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulia. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Achille Lauro se possibile. Grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Let them all again.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Buongiorno Radio Manila. Vorrei chiedere per favore i buon dabash con solito italiano. Grazie mille. Sono Laura e sto andando al lavoro.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, anche questa notte purtroppo termina qui. Come sempre vi auguro un buon proseguimento, vi lascio con Alice che è pronto a suonarvele tutte. Un bacione dalla vostra signorina Manila 9001.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Radio Manila. Ora esatta,
4: sono le 6:01.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, anche coloro che ci ascoltano in streaming. Buongiorno, il numero è il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Oggi datemi una mano perché sono tornato praticamente

0: Gotta Believe, Damien Force con Jordan Grace su Manila. Buongiorno. Allora, risaluto anche coloro che già a quest'ora sono collegati al nostro streaming. Mi raccomando, scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Iniziamo? Chi c'è? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno ai manilosi. Alice, oggi è una giornata un po' particolare, una data indelebile nel mio cuore. Senti, possiamo ascoltare gli Scorpion con Still Loving You? Era il gruppo preferito di mio fratello. E niente, se non si potesse fai tu. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci Stella.
0: Baci Stella, un abbraccio.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: The Scorpions con Still Loving You nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Super Alice. Stamattina mi faresti ascoltare Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti Manilosi da Vita.
0: Ciao Vita, un bacio, buon lavoro, buona giornata. È ancora un nuovo singolo, vero?

0: per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie fantastico Alex, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
1: E andiamo con Elettra.
2: Manila Box Breakfast.
3: Oh hi bitches, sono Elettra Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: non lo so, di una tastiera veramente famosa, un giro di tastiera famoso. Eccolo qua, vedi, allora non mi sbagliavo, Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Spero che tu riesca a reggere almeno fino alle 9, povero. Senti, mi metteresti mica per favore liquido con narcotica che stamattina ho bisogno di un po' di carica? E se non fosse possibile, l'ultima di Taylor Swift che ha detto che venerdì è uscita. Auguro a te e tutti i malinosi una buona giornata, che non ascolterò domani là, e game over, e saluto tutti. Ciao!
0: Ciao ciao Cristina, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, si può, eccola, Narcotic.

0: 4 nel Manila Box Breakfast, Radio Manila. Sono di rientro a casa dopo aver lavorato tutta la notte. Potresti trasmettere Romantica di Ultimo da poter cantare a squarciagola? Grazie, chi lo ascolta Radio Manila è Game Over. Sei pronto?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, ultimo, ma chi è che vuole ascoltare bellissima? Fatemi trovare il messaggio. Ah, è lui, è il nostro Gabriele da Mondovì. Mi daresti bellissima di Annalisa? Ma certo, fatemi salutare anche coloro che stanno aggiungendo sui miei social. Sì, ho postato la mia

0: Annalisa, le 6:30, quasi 31.
1: Ciao Alice, sono Stefano, volevo dedicare al mio grande amore Alessio di Napoli, sì, la canzone del volo L'amore si muove, oppure la canzone di Sull'orlo di una crisi d'amore della Rua e l'Abate. E poi saluto anche te, Pompi, Zoom, Francesco e Giuseppe. Chi non ascolta il Vanille, che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ma ti vogliamo bene anche noi, un bacio stampato sulla fronte.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Io ascolto Radio Manila.

0: L'amore si muove, il volo. Volevo cantare come loro questa mattina, ma questa mattina è molto dura. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco della provincia di Novara. Ciao Alex. Stamattina mi faresti ascoltare L'amore non mi basta di Emma?
0: Sì, certo.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi e in particolar modo Andrea, mio caro ex collega, e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao Francesco, allora questa canzone ci riporta

0: punto e basta.
1: Amore non mi basta, Emma Marrone su Manila nel Manila Box Breakfast. Buongiorno, buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Mi fareste ascoltare per favore Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia? Grazie mille, ma grazie a te.

0: Cambia atmosfera col prossima richiesta, che è un messaggio di testo giunto al 338 50 38 90. Buongiorno Alice, se possibile vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran, la dedico a te e a tutti gli ascoltatori, grazie, un bacio a te. Sergio di Ceretta:
1: io ascolto Radio Manila, Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tonight. Ditemi la verità che l'avete cantata tutta dall'inizio alla fine. Dai, è impossibile non cantarla, eh. Avanti, chi c'è?
1: Ciao carissimo Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. In giro per consegne, volevo chiederti per favore se mi fai sentire una bellissimissima canzone di Norah Jones, Sunrise. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, le mie amiche e i miei amici. Un bacio a Cristina di Torino, un saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Non trovo la canzone, sai, mannaggia, la trovo adesso in diretta. Non riesco a trovare Sunrise, l'ho trovata. E allora l'ascoltiamo tra poco, tra pochissimo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Jones col suo tocco sottile di voce con Sunrise, la canzone del Dufritti 4. Abbiamo il nostro Gigi?
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilose, qua Gigi Camionaro in discesa.
0: Ciao Gigi.
1: Alice, oggi vorrei fare un ringraziamento particolare a Giacomo da Peveragno, sua moglie, per il pensiero per il battesimo del mio bimbo. Grazie, grazie sincero. E se mi puoi mettere Fernando degli ABBA, saluto Cristina da Torino, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ci vediamo sabato a Peveragno, mi raccomando.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: un po' da dove sono tornato io praticamente un paio d'ore fa. Buongiorno a tutti a Radio Manila, è possibile ascoltare Bananarama Cruel Summer? Grazie. Buona giornata a Fabio e Roberto da Giaveno. Allora, vi mando un abbraccio, la vostra canzone arriva tra poco.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 7:01.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: It's a Christmas Summer, Banana Rama, ragazzi, bellissima. Bisogna ballarla questa, è un po' difficile, però è un pezzo storico della storia della musica. Ma sapete che è il secondo giorno che capisco tutto?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, Manila sono Sepp, e lavorare buon martedì e giovedì al corso. E volevo sentire se tu o lei, quello che voglio, di Alice Baroni. Auguro a tutti quanti Manila che ti ascoltano tutte le mattine una buona giornata di sole, di caldo, perché ieri si moriva dal caldo, stanotte ho fatto fatica a dormire. Senti, ma chi tanto ascolta è quello che ti manca, che vabbè, se la tua vita è Angela, e un bacino, Bertino, ciao.
0: Ciao, io ho capito tutto, anche la canzone che voglio ascoltare, che è bellissima. Ricordo invece il 338 50 38 908, che è il numero mistico artistico di Radio Manile, che vi permette di mandare i vostri audiomessaggi, ma anche i messaggi di testo, normale che funzionano ancora. Questa canzone è Sei tu o lei quello che voglio, Alex Baroni.

0: Alex Baroni con Sei tu o lei quello che voglio. 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, sono Emma e stavo andando al mare con mia mamma e volevamo ascoltare Sopra la stessa barca di Enrico Nigiotti e Olli. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Purtroppo, guarda, non è ancora un singolo radio. Questa canzone me la richiede anche Laura. Allora Laura dice: se non c'è questa, mettimi questa Domenica di Olli. Va bene? Così riusciamo ad accontentare tutte le nostre manilose. Questa domenica, Olli e naturalmente Giulia, come sempre.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Only su Manila, sentiamoci Giovanna.
2: Ciao di Manila, sono Giovanna. Puoi mettermi Buon Vento di Jovanotti? Di non ascoltare di Manila e rimuovere.
1: Giovanna, arriva Buon Vento Jovanotti tra poco. Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Saved Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Che occasione all'Autofrancia.
7: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
10: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! centrolefornaci.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

su Radio Manila, hai capito? Hai capito? Buongiorno Alice, gentilmente potresti farmi ascoltare Cher con If I Could Turn Back Up Time, che in realtà è If I Could I Turn Back Time, così darmi ritmo mentre cammino prima di andare al lavoro, freschetto al punto giusto, si sta da Dio. Auguro una buona giornata a tutti, Barbara dalla provincia di Cuneo. Barbara, questa notte, diciamo intorno alle 3:30, così, c'erano 14 gradi, proprio nel cuneese dove ero io. Mazza, freschino, ma freschino secco, eh. Cher!

0: Ma che canzoni si riscoprono, grazie a Radio Manila. Questa era If I Could Turn Back Time. E qui invece la canzone che ho scelto per...
1: Ali, buongiorno, sono Lele, ma c'è di settimo stamattina per ascoltare la canzone di Genesis dedicata a tutti i manirosi, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Touch di Phil Collins. In questa era Invisible Touch, signora Demonina. Abbiamo un audio messaggio, sentiamolo.
1: Buongiorno Vanilosi, come va? Frescolino anche stamattina. Il mattino è sempre fresco, poi al pomeriggio ci fa schiattare dal caldo. Alice, oggi vorrei sentire l'ultima di Mengoni con la Mango. Non fosse possibile, associami a qualche altro maniloso. Grazie, un saluto grande a tutti i manilosi, a te Alice con tutto il mio cuore. Grazie sempre di tutto quanto, veramente. Grazie, grazie, grazie a te e a tutta Radio Manila della bellissima compagnia che ci fate. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collegno. Baci, baci.
0: Ciao, ciao Lauretta, è già passata, è passata da poco. Ti associo a Paolo.
2: Buongiorno Domenica, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Qui in officina vado ad ascoltare la canzone di Pino Daniele, Napulè. Sei già passato, va bene anche una dalla pausina qualsiasi. Salutiamo tutti i manilosi e un saluto anche a Daniela da Saluzzo. Buon martedì a tutti, chi non ascolta del Manila è un super game over. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao ragazzi, allora sentiamo cosa arriva tra poco.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Parola di Antonino.
18: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli €449 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: tasse. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
24: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Immensamente Laura Pausi, Casoli Tozzi, rifatta veramente magistralmente. Buongiorno Alice, sono Mattia. Oggi vorrei ascoltare Dark Side dei Blink 182. Se fosse possibile, grazie che ascoltami, che muore. Buona giornata a tutti. È possibile? Sei pronto?

0: Darkside, Blink-182, sono di Manila, 338-50-38-908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulia, vorrei ascoltare la canzone di Salda Vinci, Io e te, e dedicarla a un'amica di mio papà, Fede. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!
0: Ciao, sentiamo. Avanti, avanti, fate entrare.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Sara da Gattinara. Posso sentire poesia di Salda Vinci mentre vado a lavorare? Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Devo dire che se vado veramente in ordine cronologico, in realtà questo messaggio audio era precedente a quella della nostra mini Manilosa. Cosa faccio? Vado in ordine, così ascoltiamo l'ultimo singolo. Ascoltiamoci Salda Vinci, ma in versione ballereccia estiva con poesia.
3: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun e 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.
11: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ma chi la richiede? Ah, ho capito, era stato modificato il messaggio e il suo sistema ha fatto fatica a leggerlo. Va bene, Radio Manila, ciao Alice, siamo Sara e Sirio da Novara, stiamo andando a Gardaland, vorremmo ascoltare Ai Ai di D'Argento Amico. Buona giornata a tutti i manilosi che non ascolta Manila, game over, ciao, un abbraccio da parte nostra. Carlo scrive Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, vorrei ascoltarla Radio Manila durante questo bel mattino insieme a voi, questo sole bello caldo di prima giornata, please, thank you, bye. Carlo, ciao, un abbraccio da parte nostra.

0: E noi era Know You, Taylor Swift su Radio Manila. Abbiamo, ma è lui,
1: ciao,
0: lui
1: fatto Manila. Ciao Ale, siamo ciao. I testimoni di Jonathan, pronti a far casino con il nostro rock demenziale. Eh sì, che domani si va a vedere gli Iron Maiden, siamo caldi, gli Aristotele. Mettici qualcosa che vuoi tu. Salutiamo tutti i rocker. Domani ti mando il video.
0: Bene.
1: Manila, game over.
0: Sai cosa faccio? Ti faccio ascoltare il nuovo singolo della figlia di Dave Grohl, Violet Grohl, Bug in the Cake.

0: capito.
1: Buongiorno Alice, buon martedì, buona diretta, sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone Come bello il mondo insieme a te del mitico Max Pezzali. La dedico naturalmente a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando a tutti una buona giornata, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, un abbraccio. Max Pezzali con Il mondo insieme a te per concludere la seconda ora e poi naturalmente dopo le news la terza.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 8:03.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non

0: si intasa mai. E per la pulizia delle facciate?
1: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
6: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
5: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: Non bastano 20 minuti della stella Lamin Yamal per scatenare le furie rosse a Capoverde. 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia, in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
1: Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: con Figli delle Stelle. Io pensavo fosse per un messaggio normale. Ma perché io devo subire? Vabbè, avanti.
1: Ciao Alessia, sono Gilda. No. Volevo sapere

0: Gilda.
1: Ma Gilda, ma è da tanto che non venivi a trovarci, anche se devo dirti che ieri, mentre stavo andando nella location in cui poi ho lavorato, ho sentito Gilda passare con Davis. Stai di nuovo bombardando Radio Manila? Ma pensa a te, avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Sergio da Torino. Volevo dedicare alla mia bimbetta Giulia, che sta per affrontare un esame tosto all'università, aranciata di Madame se possibile, e dirle che è sempre il mio orgoglio. Grazie, grazie a tutti, e come sempre chi non ascolta Radio Manila è un ciaparat.
1: Ciao, e poi chi c'è?
3: Ciao Alice, sono Valera di Ispra. Questa mattina mi fareste ascoltare per favore Red Light di Sophie and the Giants? Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
1: Ciao, io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Lei è Madame con Arancia.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Con Red Light su Radio Manila. Adesso che abbiamo? Ah, abbiamo la richiesta di un nuovo singolo, no? Sentiamo.
1: Ciao Alice, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Mary da Grugliasco. Anche oggi, tanto per cambiare, si va al lavoro. Però oggi niente trasferta, oggi sono in ufficio. E ti volevo chiedere, visto che sono nel traffico di Torino, se mi metti per favore o l'ultima di ultimo. L'ultima di ultimo è bellissimo, vabbè. Oppure se già fosse passata, non è possibile, una di Achille Lauro, scegli tu. Ti ringrazio, ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super, super, super game over. E saluto mio marito che sta lavorando e sicuramente vi sta ascoltando. Ciao!
0: Ciao, allora facciamo così, possiamo adesso? Possiamo. Ci ascoltiamo Stupidi Ragazzi, Achille Lauro.

Stupidi ragazzi di Achille Lauro, l'abbiamo ascoltata molto volentieri e abbiamo da leggere un messaggio giunto al 338 50 38 908. Ciao Alice, vorrei ascoltare Pensiero Stupendo e dedicarlo al mio collega Emanuele, così la canta a squarciagola e si sveglia, visto che oggi è un po' sottotono. Buona giornata da Elena. Ciao Elena, senti qua che versione.

Sera stupendo, Giuseppe Roccasalvo, Joe Rock su Radio Manila. Ciao Radio Manila, siamo Arianna e Nicolò e stiamo andando a scrivere la tesi. Vorremmo ascoltare il Repeat It di Ed Sheeran e Martin Garrix. Grazie, ma grazie a voi. Possiamo ascoltarla? Sì, è un featuring. Ok, allora ascoltiamoci Repeat It.

0: Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, Repeat It su Radio Manila. Buongiorno Alice, sono Michael. Potresti mettere What You Want degli Evanescence oppure Castle of Glass dei Linkin Park, o Dimmelo Tu di Lorenzo Salvetti di Amici, o Miracle di Cascada? E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Beh, dopo la viabilità arriva una di queste, ok?
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di L'Appia di Neria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dall'Appia di Neria.
7: L'Appia di Neria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per una perdita di carico tra gli svincoli di Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carisio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: bella. Allora alla fine la signorina ha scelto Castle of Glass e Linkin Park. Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Delia Colacchieri e ti volevo chiedere, mi faresti ascoltare una canzone di Michael Jackson per favore? Se fosse possibile, Bad, altrimenti sempre un'altra sua. Grazie, salve a tutti, una buona giornata, te buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Gaietta, un bacio a te sulla fronte. Bad Michael Jackson è già partita in sottofondo e non mi resta che ricordarvi il 338 50 38 908.

0: Michael Jackson, Bad. Ma attenzione, perché sta per partire un grandissimo successo. O va in onda dopo? No, mi sa che lo mandiamo in onda dopo, vero? Ma no, mandiamolo in onda adesso, dai. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilesi. Sono Alberto Manidoso del Torino. Vorrei ascoltare, se possibile, Mare Mare di Luca Carbone, in alternativa a Zizi e Boni dei Maneschi. Dedicarla a me stessa. Chi non ascolta Radio Manila, non si perde un po'. Ciao.
0: Sai che non ho ben capito il nome, perché c'erano dei rumorini strani nel messaggio? Vabbè, comunque, in ogni caso, ascoltiamoci Luca Carbone in Mare Mare 1900 Taratiffi 2.

0: Luca Carboni, dai, sentiamo l'audio messaggio, eh. E questo, avanti.
1: Buongiorno Alice, buon lunedì, buon martedì. Ieri non ci siamo sentiti, quindi è venuto buon lunedì. Senti, questa mattina, vabbè, buon inizio settimana, visto che non ci siamo sentiti, e se riesci super carica con It's a Long Way to the Top, perché stamattina ne ho proprio bisogno, se non sono troppo in ritardo e riesci. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ce la facciamo lui. Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
13: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

It's a long way to the top, AC/DC, quasi in chiusura, eh? Mi sa che la prossima è l'ultima del mio spazio di oggi, che è già, ma siamo nella seconda metà di giugno. Saluto Tiziano della provincia di Cuneo e scrive: vorrei sentire l'ultima di Raff, chi non ascolta di Manile, Game Over. Allora Tiziana, l'ultima canzone di Raff, l'ultimo singolo, si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: No, se dico quanto ho dormito, tu non ci credi.
1: Quanto poco avrai dormito?
0: Dai, spara una cifra. Quanto allora, ho dormito?
1: 3 ore e mezzo? Ma va! No, che no, bella battuta!
0: È una battuta, ma magari, no, sarei.
1: Ma dai!
0: Quanto ho dormito?
1: Ma quanto hai dormito? 1 ora e mezzo? Dai! Non hai dormito? Scusami!
0: Ho dormito 55 minuti.
1: 55 minuti, ma veramente?
0: Sì, veramente.
1: No, ma dai, ma come fai? Ma non è possibile. Ma cosa mi combini di notte?
0: Quindi, è estate, ci sono le feste.
1: Le feste, cioè, no, va a far baldoria. No,
0: ma sì, cioè, io vado a crearla la baldoria.
1: Tu vai a crearla, infatti, è vero, è vero.
0: Vabbè, io andrei anche tipo,
1: per dire,
0: ma tipo buttarmi 5 minuti.
1: Ah,
0: proprio,
1: sì, se hai voglia, posso, ti fai una mezz'oretta, dai, una mezz'oretta di sonno.
0: Ma sì, facciamo così. Certo. Allora posso, vado, vi lascio.
1: Dai, certo.
0: Quanto hai dormito tu invece? 18
1: Guarda,
0: ore?
1: Io ho dormito le mie 4 ore e mezzo, dai, 4 ore e mezzo, però è tanto, a confronto a te mi sembra di essere riposata.
0: Ma io 4 ore e mezzo?
1: Ma berle!
0: Cioè, potrei fare, che ne so, la scalata a lei.
1: Ma veramente, ma scherzi, ma... Ho dormito tantissimo io.
0: Ti ho mandato una foto di Mr. Bean con
1: sì,
0: i zucchini negli occhi.
1: Per tenere gli occhi aperti.
0: Esattamente
1: bellissimo.
0: Come ho fatto oggi la trasmissione. Su così.
1: E ci credo. Adesso vai a far la ninna, dai, mi raccomando.
0: Noi ci risentiamo domani, vi lascio la mucchi.
1: A
0: baci,
1: domani,
0: baci,
1: ciao.
0: Baci, baci. Ciao.
1: La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 9:02.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare

0: approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

Little Bit Closer. Apro ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Come state? È arrivata la Mucchi, è arrivata quella rompiscatole dalla Mucchi, questa sempre dalle 9 a mezzogiorno qui su Radio Manila. No, dai, io sono qui per traghettare musica per voi, traghetto musica, e spero anche di smuovere un po' di energia, di smuovere quell'energia lì ferma, bloccata, non respirate, siete in apnea. Allora, dai, respiriamo un bel sospiro di sollievo. Ah, e si parte, anzi siete già partiti alla grande ovviamente nel breakfast, qualcuno anche già di notte con la signorina, noi continuiamo nel brunch e fino a mezzogiorno sarà così, anche perché sapete molto bene che la Mucchi arriva, roccheggia un po', ma poi voi siete gli unici assoluti protagonisti di questa meravigliosa Radio Family. Al 338 50 38 908 vado a leggere primissimo messaggio. Buongiorno Mucchi, siamo Simone e Gloria, fedelissimi di Radio Manila, voi sì che siete bravi, vorremmo ascoltare Pretty Fly degli Offspring. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arriva la Mucchi, roccheggia, ma c'è anche qualche manilosa che vuole ancora roccheggiare. Pretty Fly, arrivano di Offspring.

0: Grazie, mi fate iniziare così, ragazzi. Io mi sono già praticamente giocata la voce, perché come si fa a non cantare a squarciagola, a non pogare contro le pareti? Allora dai, andiamo avanti, scatenatissimi, pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Oggi sono in ufficio con la mia mamma.
0: Amore,
1: mi poteste mettere Se la vi? Ciao, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao amore, ma che bella vocina, certo te la metto subito e

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
11: Stammi lontano. Stammi lontano.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.
13: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

Zimbabwe arricchiti e questo nuovo singolo uscito venerdì proprio su Radio Manila, anche su Radio Manila. Sono le 9:23, vi ricordo manilosi i nostri social, mi raccomando, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi scaricate anche la nostra app, mi raccomando, è veramente essenziale, così potremo sempre essere insieme a voi. Soprattutto potete anche andarvi a riascoltare i vari programmi per sentire se la vostra dedica è andata in onda. Ciao Roby, vorremmo ascoltare The Sun Will Never Settle e dei Kingfisher. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Darianna e Nicolò, hai capito? Buon gustai. Allora ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila, questa The Sun Will Never Settle.

0: for you.
1: Ma non sei una rompiscatole, sei il top di Radio Mania.
2: Grazie.
1: Buongiorno, sono Svaldino. Io volevo ascoltare I Love Chopin, la versione moderna, dedicarla a tutti i manilosi e a, comunque ai ragazzi che stanno per iniziare la maturità.
2: Vero.
1: È un percorso di vita importante. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, un bacio da Osvaldino.
2: Ciao Osvaldino, un bacio, grazie. Che dici che non sono una rompiscatole? Grazie, grazie, sei di parte però. Allora, è vero, un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno affrontando la maturità, anche l'esame di terza media, come la mia cucciola, quindi un in bocca al lupo. Qualcuno l'ha anche già finito l'esame di terza media, qualcuno lo sta facendo, però ragazzi dai, un passo e un salto, è tutto finito e vi godrete la bellissima estate. Vi aspetto qua ovviamente tutti su Radio Manila. Adesso arrivano i Gazzetti.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la diramazione Predosabettolo in direzione Gravellona Toce. Per un altro incidente si viaggia incolonnati sulla 8 diramazione Galarate Gattico, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione Milano. Per un veicolo in panne è chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. I mezzi pesanti vengono stoccati nelle aree di sosta di Aosta e di Passì. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Brandizzo Est e Chivasso Ovest in direzione Torino e tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberto.

0: Orietta Berti in rosso, quadri, cuori, picche, fiori. Ecco, questo sarà sicuramente così un tormentone estivo della Oriettona Berti. Allora andiamo a sentire chi bussa girando la ruota. Siete veramente tantissimi al 338 50 38 908. Vado bella spedita, pronto?
1: Buongiorno Mucchi, buongiorno. Ben arrivata, sono
0: grazie.
1: Stella. Mucchi,
0: ciao,
1: oggi
0: Stella.
1: Il mood è un po' così. Oggi sono ci 37 sta. Anni che è mancato mio fratello. Il tempo passa, Mucchi, ma è come fosse ieri. La differenza è che quest'anno è insieme alla mia mamma e quindi niente, volevo dedicargli gli angeli di Vasco Rossi. Se fosse già passato, fai tu. E oggi è così, oggi è un po' pesantina. Ti auguro buona giornata a te, Manilosi, naturalmente a chi non ascolta Radio Manile. Game over, baci baci.
0: Ciao, baci a te. Allora, grazie anche di esserci nonostante la giornata pesante, grazie di aver condiviso questo momento. Diciamo sempre di essere una famiglia, quindi anche in questi momenti chiaramente dobbiamo stringerci e stare uniti attraverso la musica che arriva anche fino lassù. Allora dai, dedichiamola un po' a tutti gli angeli che abbiamo proprio lassù, che sicuramente un pochino staranno ascoltando Radio Manila. Arriva Vasco.
2: Si prova, non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

meraviglia, meraviglia, gli angeli, Vasco Rossi su Radio Manila. Buongiorno Robby, sono Fabrizio. Oggi vorrei ascoltare One Step Beyond the Madness, ovvero il disco di apertura dei martedì notte al Caffè Blu. Chi non ascolta Radio Manila è un game

0: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Sono
3: la stagione. Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile,
7: tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Gioli Taverne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Gioli Taverne di Verolengo. Vi aspettiamo.
9: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila te le suona.

0: Styles Golden. Siete su Radio Manila, mancano 10 minuti alle 10, già quasi un'ora se n'è andata, vagonate di caffè anche oggi, ma non ci basta mai il caffè, ragazzi, cioè proprio così, ma proprio liscio. Una volta lo prendevo macchiato, adesso vado liscio proprio, espresso, ma senza neanche macchiato, anzi se possibile lungo addirittura. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Pronto, Brucchi, buongiorno, sono io la sister, il Carletto della Ghetto della Gelata di Sorriso, tutto a posto?
0: Tutto bene.
1: Se fosse possibile volevo richiedere una canzone, The King of My Castle, e dedicarla a tutti i manilosi, a tutte le persone che ci conoscono, specialmente a Giusy di Vigevano che ci ascolta mentre fa i panni nella sua lavanderia, che è l'unico posto dove prende Radio Manila.
0: Ah,
1: mio
0: sì,
1: marito.
0: Ma pensa te.
2: Anche la canzone delle bambole di Pezza, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Baciuzzi dalla sister di Brigano Varese. Ciao!
0: Baciuzzi, baciuzzi. Allora sì, ti abbiamo perso per un attimo, però almeno la canzone l'abbiamo capita bene, c'era anche la scelta, ma la prima invece ricaduta su One Two Project, King of My Castle dal 1998, ce l'ascoltiamo insieme e ce la balliamo anche volendo su Radio Manila.

Allora, ve la siete ballata anche voi, dai, non si può stare fermi con questa, proprio quella dance, questa era la dance che mi piaceva degli anni 90. Buongiorno Radio Manila, mi farebbe molto piacere ascoltare il giro del mondo di Alfa, se possibile. Grazie mille in anticipo, chi non ascolta Radio Manila è game over, allora ti accontento subito e arriva Alfa per te.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
3: Sono le 10.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviani in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: scrive Marti. Ciao Robby, vorrei ascoltare Physical di Dua Lipa, visto che io la prova costume non la passerò neanche fra due stati. Ma no, dai, non essere così negativa come me. Ormai, allora, arriva un'età che la prova costume, a meno che tu non sei costante nell'allenamento, non muore, che ci sono persone, insomma, veramente che si tengono. Complimenti, io faccio proprio l'indispensabile per stare a galla, ecco, per stare bene, per la salute in primis, però voglio dire prova costume non ci, ma non ci provo neanche, ma basta.
1: Buongiorno Muki, sono Maria da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina ti vorrei chiedere una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Billie Jean, o altrimenti sempre un'altra sua. Grazie, ti auguro buon lavoro e buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora, dai, ci fai tornare nel 1982, una delle canzoni più famose del mondo e soprattutto le più, tra le più ascoltate di Michael. Pronti tutti con Moonwalker? Io sì, ovviamente. Arriva Billie Jean.

siamo le ragazze dell'angolo del benessere di Laveno Mombello. Ci faresti ascoltare Bailando di Enrique Iglesias? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, ve la ricordate l'estate del 2014 con Enrique Iglesias? Tutte impazzite, gente de zona, gente de zona, giusto? Arriva Bailando, qualcuno ci crede che la ballerò anch'io? La ballo subito.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: singolo dei Rolling Stones che continuano a farci impazzire qui su Radio Manila. Allora John, ma ben trovato. Roby, mi metti l'ultima dei Rolling Stones e noi ci capiamo, certo. Bella, bella, e guarda, veramente hanno fatto un disco d'apertura, di questo album, che il singolo d'apertura che fa paura, fa veramente paura, uscirà in questi giorni. Una roba che ho sentito, non ve lo so dire, una botta proprio di vita, pazzeschi, pazzeschi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Gaia
2: e Giorgio.
1: Ciao. E vorremmo ascoltare Tappeto di Fragole dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila, super game over.
0: Ma ciao belli, allora arrivano i Modà per voi.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Nek. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello. Sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it.
9: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 di diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Radio Manila, sono Nicola, purtroppo oggi sono un po' malatina, quindi sono rimasto a casa e ti volevo richiedere un po' per rallegrarmi Summer of 69 di Bryan Adams. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao Nico, mamma mia, ma che bei gusti che hai, già così piccolo. Bravo che sei rimasto a casa a fare comunque qualcosa anche se non sei in forma e soprattutto ascolti Radio Manila. Allora ti mando un abbraccio grande grande, tutto per te. Allora ce la siamo ascoltata, io personalmente l'ho cantata proprio così a squarciagola perché adoro Bryan Adams e soprattutto insomma queste canzoni tra gli 80 e i 90. Buongiorno carissima Mucchina, sono Guido da Mondovì, potresti allietare me e tutti i manilosi con Whatever You Want degli Status Quo. Inutile ripetere che chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora 1979, continuiamo a ballare, a saltare con questa canzone degli Status Quo e ce l'ascoltiamo insieme.

0: sono Alice di Masera.
1: Ciao Alice.
0: E sono in macchina con mia nonna Silvana, che stiamo andando a Premia. Volevamo chiedervi se potevate mettere la canzone Al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te, alla nonna. Serena Brancale e Levante Degli arrivano con Al mio paese. Mi sento

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6.200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sophie and the Giants, a Little Bit Wild su Radio Manila all'alba delle 11, dove prenderemo un altro bel caffettone, altro che caffettino, tutti insieme. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Roberta di Torino, volevo dedicare a mio marito Pino, saluto da Vinci, io per te per sempre, e augurargli un buon anniversario, amore mio, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Arriva per sempre, sì.

0: Sì, Sal Da Vinci. Allora sì, l'ho cantato, ho fatto anche lì la coreografia per te con il, vabbè, col dito, vabbè. Pronto?
1: Forse meglio. Buongiorno, sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Senti, stamattina mi potresti mettere Zombie? Ti ringrazio. Un saluto, un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
0: Ciao Beba, un abbraccio. Allora andiamo nel 1993, questa canzone iconica degli anni 90, iconica dei grandi Cranberries, con la voce indimenticata, immortale della grande Dolores O'Riordan, e ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Otto Radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
4: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
5: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
3: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Fabri Fibra dei giornalisti Pamplona su Radio Manila. È iniziata la terza ora di brunch. Il tempo insieme a voi vola, siete tanti, che bello leggervi tutti. Non riuscirò mai ad accontentarvi tutti, però è bello leggervi, sentirvi. Ciao, sono Ali da Torino, vorrei ascoltare per favore la canzone Viajando, la dico bene, Viajando por el mundo di Karol G e Manu Chao. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. Game over, arriva.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: ben arrivata. Ci metti per, ci metti per cortesia Partenope, Brancale e The Colors. Grazie. E, saluto tutti i manilosi, anche voi tutti la radio. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Da Terceira, Nick, il poeta guerriero. Ciao, voglio.
1: Ciao Nick, un abbraccio. Allora, l'abbiamo appena sentita Serena Brancale con Al mio paese, quindi non posso riprogrammarla per il momento. Allora, sentiamo ancora un messaggio e poi ci fermiamo per qualche istante. Pronto?
2: Ciao Robertina, ciao. Buongiorno e ben arrivata. Spero tu stia bene. Io tutto a posto. Volevo chiederti se mi fai sentire The Calling con Wherever You Will Go. Per favore, ti ringrazio. Ti auguro una buona giornata. Grazie, mando un bacione, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Paolo dell'officina, saluto anche Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
1: Ciao Dani, arrivano The Calling tra poco, ci fermiamo solo per un attimo, voi rimanete su Radio Manila.
3: Ciao, sono Barbara De Rossi, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
7: Settimo cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena, la voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Morning Wherever You Will Go. Siete su Radio Manila alle 11:21. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Domenica, buongiorno Berta. Ciao, sono Paolo Alpignano. Qui in officina vado ad ascoltare una canzone un po' datata di Diana Ross, Upside Down, per ricordarsi i bei tempi quando si andava in discoteca.
0: Eh sì.
1: E niente, salutiamo Elena Saluzzo, saluto a tutti i manilosi, buon martedì, chi non ascolta la manila è un super game over, ciao bellissima.
0: Allora è già partita l'anchetta, non si può stare fermi con questa Upside Down.

Ve la siete ballata insieme a me, Diana Ross, con Upside Down. Ciao, buongiorno Super Roby, altro che rompi scatole, la mucca andrebbe clonata, per carità. Guarda, ci sarebbero almeno due o tre persone, ste, che direbbero: ma per carità, clonare la mucca, ma guai. Buona giornata a tutti, Stefano da Varese. Chi non ascolta Vanilla Game Over, un abbraccio, un saluto a tutti da Daniele Limbianchino. È possibile ascoltare Quando sarò morto di Nasca, J-Ax. Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over arriva.

0: Ciao Radio Manila, sono Miriam, volevo dedicare la mia sempre sala di elettrofisiologia di Mondovì una canzone allegra, movimentata, che vuoi tu, e dire a tutti i miei colleghi, vi penso sempre, ragazzi, buon lavoro, vi voglio bene, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
1: Ciao, un abbraccio. Allora, visto che abbiamo Donna che richiede una canzone a nostra scelta, David Fibo, Piero Pelù, mettiamo questa a Toro Loco.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave?
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua a soli €899 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Canto d'amore Angelina Mango, Marco Mengoni, e voglio salutare la Cri che ha richiesto questa canzone nel brunch. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, buongiorno, siamo in macchina, siamo Alessia, Marco, Salvatore, Maria Grazia e Gabriella. Abbiamo un lungo viaggio davanti a noi e quindi vorremmo ascoltare Gli anni degli 883. E chi non ascolta Radio Manila?
2: E che nome!
0: Allora un abbraccio, c'è stato proprio il concertone degli 883, tra l'altro due date meravigliose, quindi è andato alla grande. Allora ne approfitto per salutare anche il mio amico Andrea, che vuole dedicare a tutti quelli che hanno ricevuto un 2 di picche l'ultima ovviamente canzone di Orietta Berti. Ci ascoltiamo anche quella, ma adesso torniamo nel 1995 con Gli anni 883.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lola Young Delir su Radio Manila. È quasi mezzogiorno, ma già sono volate queste tre ore. Ciao Radio Manila, sono Gianmarco da Chieri. Volevo richiedere Cigno Nero di Fedez. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

0: Ciao Radio Manila, sono Monica.
1: Ciao
0: dalla
1: Monica.
0: Val d'Aosta. Ciao. Sono stata un po' di giorni che sono tornata a Torino. Volevo chiederti se gentilmente mi potevi mettere una qualsiasi canzone dei BTS. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E oggi si riparte, che si torna in valle.
1: E vai.
0: Ciao ciao.
1: Ciao, un abbraccio, salutami la Valle d'Aosta meravigliosa. Adesso arrivano i BTS con Dynamite.

0: chiudono il brunch. Eccolo puntuale, è arrivato il Davide Pomponi.
1: Eccomi puntuale. Eccolo, buongiorno.
0: Puntuale, buongiorno.
1: Buon martedì.
0: Buon martedì a te e a tutti i manilosi. Hai visto che siamo, cioè, come vola il tempo?
1: Sì.
0: In un attimo siamo a venerdì e non ce ne siamo neanche accorti.
1: Aspetta, è martedì.
0: Oggi è martedì, sì, in effetti.
1: E tu pensavi fosse venerdì, no?
0: Io pensavo già, ero già proiettata.
1: Un attimo si fa per dire. Abbiamo mercoledì, giovedì e poi arriverà venerdì.
0: Forse.
1: Però dai, però se tu calcoli, sì, oggi ormai è quasi finita.
0: È quasi
1: la giornata,
0: finita, dai.
1: Siamo a mezzogiorno.
0: Domani,
1: quindi,
0: diciamo già che il giro
1: siamo
0: di boa.
1: Settimana. Giovedì, sì, siamo lì a due passi dal venerdì al weekend, quindi vedi che poi in fin dei conti, sì, la settimana vola. Questo grazie naturalmente anche alla radio,
0: è vero,
1: a Radio Manila, perché noi accompagniamo i nostri ascoltatori, i nostri manilosi in giro.
0: Sempre.
1: Quando,
0: sì,
1: se ne vanno, che ne so, a pranzo da qualche parte, mandano la foto di
0: la
1: quello
0: foto,
1: che mangiano.
0: O se ne stanno sulla spiaggia, in piscina, ci mandano le foto.
1: E noi che facciamo?
0: Giusto? E noi siamo qua che li intratteniamo, capito?
1: E poi ti dicono: beati voi che fate quel lavoro. Ma no, ma beati voi che ascoltate noi.

0: lingue in terre straniere e possiamo anche trasmettere dall'estero. Ma
1: certo, possiamo, ormai la tecnologia ci permette di fare tutto.
0: Ci serve solo un alloggio.
1: Se volete, io e la Mucchi laviamo i piatti sul vostro yacht.
0: Sì, cioè, facciamo anche parte dell'equipaggio. Ma
1: laviamo
0: scherzi.
1: Anche i vetri dello yacht.
0: Sì, ma noi a fare le pulizie siamo anche bravissimi. Poi magari un paio d'ore, due, tre ore facciamo anche la trasmissione, continuiamo.
1: Pensa che una volta mi chiamavano svelto, ma ecco, non ti dico il motivo.
0: Appunto, lo posso immaginare, però lo posso immaginare.
1: Vabbè.
0: Comunque, dai,
1: se non mi chiamano proprio più. Quindi.
0: Se volete, come ragazzi alla pari, fare uno scambio, noi vi diamo le nostre case, voi ci date le vostre.
1: Ma no, diamo lo spazio qui in radio.
0: Lo spazio
1: vengono qui, fate la radio voi e noi vi ascoltiamo.
0: E noi ci andiamo, però impariamo la lingua all'estero.
1: Sì, vabbè, ma noi siamo bravi con la lingua.
0: Sì, siamo bravissimi. Noi poi impariamo anche velocemente, non è che sono quelle cose lì che ci lasci lì una settimana e già conosciamo
1: nel giro
0: tutta.
1: Di pochi minuti,
0: ma figurati, in un attimo. Allora, bene, allora mezzogiorno e 02, buon banana time a tutti, noi ci
1: grazie.
0: Risentiamo domani, ciao,
1: ciao
2: la tua radio sempre.
3: Ciao, sono Antonella Clerici, se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
2: Radio Manila, Radio Manila. Ora esatta sono le 12:02.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata la commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ernia Bresce, Fabri Fibra con Parafulmini e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Banana Time con i nostri manilosi al 338 50 38 908 e sentiamo il primo messaggio WhatsApp audio del nostro amico Lino. Ciao Lino.
1: Ciao Pompi, come stai? Tutto bene?
0: Bene tu?
1: Anche noi qua tutto bene, fa un po' caldo ma vabbè. Senti, per favore mi farete ascoltare Disco Inferno dei Tramps.
0: Ah, subito così.
1: Ti ringrazio.
0: Con un pezzo
1: tutti
0: da cantina.
1: Ascolto. Saluto i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova e ricordo chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi. Ciao,
0: ciao
1: da Lino.
0: Ciao Lino. Cioè, sono appena arrivato in studio e devo scendere giù in cantina, ma lo faccio volentieri.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
7: Signorina, ci siamo già visti?
8: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
7: Ah, e quindi è tornata?
8: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
7: Ad esempio?
8: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Peppe Mischilla con La testa gira, la canzone scelta dalla nostra manilosa Alessandra, che saluto. Ciao, buon martedì, e buon martedì anche all'amico, all'amica che scrive: buongiorno, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida libertà, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

Luigi Strangis, Stupida Libertà, per l'amica o l'amico dalla provincia di Cosenza. Un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a Puntini Puntini Puntini, che scrive: ciao Pompi, sono Puntini Puntini Puntini, il tuo preferito. Mi fareste ascoltare Ricordi di Blanco? Grazie, la dedico a Nessuno. Ciao, bella mia. Vabbè, salutiamo Puntini Puntini Puntini, grazie. E arriva Blanco con Elisa, Ricordi.

0: Enrico con Elisa Ricordi. Allora, però non ho capito il saluto finale di Puntini Puntini. Ciao bella mia, se non dedicava a nessuno la canzone, chi è la bella sua? Allora, sono curioso, che volete? Allora, abbiamo il prossimo messaggio? No, sarà una sua amica, la bella sua. Abbiamo il messaggio di Carmelo. Ciao Carmelo.
1: Ciao Giamanino, sono con tre miei amici, Mirko, Carmine e Giorgio. Io sono Carmelo e ti vorremmo chiedere una canzone che vuoi tu dei Guns N' Roses.
0: Scelgo io?
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio ai nostri tre manilosi, ce l'ho fatta, e ho scelto io questo pezzo dei Guns.

0: Guns per i nostri tre manilosi che stanno ascoltando Radio Manila. E adesso, prima della pubblicità, leggo il messaggio di Tony che scrive: buongiorno Pomponi, per favore puoi farmi ascoltare la canzone di Gali, Casa Mia? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti da Tony. Tra poco la tua scelta musicale.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Gali con Casa Mia per Tony. Arriva la prossima scelta musicale, c'è Danilo, il ciclista di Cuneo, che ha imparato a ballare, anche bravo, eh? Ciao.
1: Buongiorno Davide, Danilo ciclista di Cuneo, stasera farò la mia ultima lezione di salsa e baciata e volevo ringraziare chi è incredibilmente riuscito a far fare qualche passo, non dico esagerare, ma far fare qualche passo ben fatto a questo palo della luce che sono io. E bene, dai, poi magari il prossimo anno vedremo di perfezionarci un pochino, intanto qualcosa sappiamo fare. Grazie, vorrei ascoltare qualcosa di un po' ritmato, tipo Walk of Life dei Dire Straits. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo, beh, intanto hai imparato e ti sei sciolto. Prossimo anno, se poi voglio di perfezionarti, sicuramente diventerai ancora più bravo. E allora ci scateniamo con questa canzone Walk of Life per il nostro ciclista di Cuneo.

0: Ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche a Ridge. Ha cambiato richiesta perché era passato Fabri Fibra, e quindi cosa vuole ascoltare adesso?
1: Ciao bello, ciao Pompi. Siccome Fabri Fibra è già passato, sono sempre io, parlo al Pignano.
0: Lo so.
1: E niente, se potevi mettermi Tiziano Ferro con Superstar.
0: Va
1: se
0: bene.
1: No, vedi tu, metti associami qualche maniloso. Ma ciao bello.
0: Ciao Paolo. Allora arriva Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Benji Fede con Alex Britti, viva la Vasca, e arriva la prossima scelta musicale con un audio messaggio. Ciao, chi sei?
1: Ciao Pompi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Da Giorgio Camenisse di Volpiano, e volevo chiedere se si può sentire la canzone di Vasco Rossi Ogni Volta e dedicarla a chi mi conosce e alle sorelle Medulla. E chi non ascolta Radio Manile è un game over. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, allora salutiamo il camionista, salutiamo anche le sorelle e ascoltiamo Vasco Rossi con Ogni Volta.

Vasco Rossi, ogni volta saluto anche la nostra manilosa Patti che scrive: ciao Pompi, buon martedì, non ti chiedo nemmeno una canzone, metti quella che piace a te, voglio solo mandarti tantissimi saluti, un grosso abbraccio e salutare tutti i manilosi, bacini Patti. Grazie Patti, sei carinissima, un bacione anche da parte mia. E arriva il messaggio, ti associo alla scelta musicale del nostro Pino Renato. Ciao Pompi, voglio ascoltare Lazza, Male da vendere, la dedico a tutti i manilosi, sono Pino Renato da Borgaro Torinese, buon lavoro naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora un saluto a te, ciao Pino Renato, e un saluto naturalmente alla Patti.

0: Andare, vado veloce, così accontentiamo anche il nostro Maniloso che ci ascolta dalla Germania. Ciao.
1: Ciao Pompi, ciao a tutti i Radio Manilosi, Antonio dalla Germania, un abbraccio.
0: Ciao Antonio.
1: Volevo ascoltare un nuovo pezzo di quest'estate 2026. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Mi metti Serena Brancale oppure mi metti Amy Schilla, vedi tu.
0: Va bene,
1: un abbraccio, ciao.
0: Ciao, allora mettiamo Serena Brancale con Il mio paese, anche perché Amy Schilla è stato già suonato. Un abbraccio a te, grazie per ascoltarci tutti i giorni dalla Germania.
2: Mi

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina, con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
9: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
8: Conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
10: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto.

0: caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Macarena, Baby K apre la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo il messaggio audio del nostro amico.
1: Ciao ragazzi, come va? Oggi sono bene. Fede, oggi è il mio compleanno.
0: Auguri Fede.
1: 29 anni, sono qua con mio papà che lui va a lavorare, io invece vado al mare in Liguria, beato precisamente ad Albenga.
0: È niente,
1: volevo
0: compleanno.
1: Mandarvi un saluto. Un abbraccio da Orbassano e se mi puoi mettere la canzone di Mietta, Mille Bugie. Ciao ragazzi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi.
0: Ciao Fede, tanti tanti auguri, buon compleanno e arriva Mietta con Mille Bugie.

0: Mieta con le mille bugie per il nostro Mariloso che oggi festeggia il compleanno e arriva il prossimo messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Pompi. Ciao. Sono Davide da Bra.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei ascoltare, se potessi, domani 21 aprile 2009.
0: È già
1: la
0: in
1: canzone
0: onda.
1: Dedicata all'Aquila. Ciao Manilozzi.
2: Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
7: da 50 anni accanto a voi.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo, dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lara e San Giovanni con le ragazze, e adesso è di nuovo ora di andare giù in cantina. Vado anche perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato. Ciao
1: Pompi, sono Fabrizio da Fronti, il Corriere.
0: Ciao.
1: Volevo salutarti tantissimo, dire
0: grazie,
1: che sei sempre il numero uno.
0: Volevo
1: chiedere per cortesia se mi mettevi Let My Fire dei Doors, visto che è una giornata un po' di cacca, gli diamo un po' di rock.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over e tu sei un super in tutto. Ciao da Fabrizio Corriere.
0: Allora, io ti ringrazio davvero di cuore, ma non sei obbligato a dire certe cose, anche perché non è la verità. La canzone te la metto lo stesso. Vado anche giù in cantina, va bene?
2: Questo è rock.

0: Questo è un pezzo storico dei Doors, ragazzi. Pensate che nel 1967 non era ancora nato, per poco. Va bene, allora salutiamo il nostro amico che aveva voglia di riascoltare questo brano dei Doors. Un abbraccio, buon pomeriggio. Preparatevi perché tra poco arriverà un'altra scelta musicale su Radio Manila nel Manila Box.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra l'interscambio Brewer e la statale 24 in direzione Aosta. Infine ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: con Cabana. Allora abbiamo la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di Mattia che scrive: ciao Pompi, mi metteresti 16 marzo di Lauro con la Pausini che hanno cantato ieri sera a San Siro? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Laura Pausini, Achille Lauro con 16 marzo. Ah, ma allora qui i delfini sono aumentati, ci sono anche gli amici, eh? Sentiamo il messaggio di Nick. Ciao Nick, mi ha mandato il video, bellissimo.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Scusa se parlo sottovoce.
0: Come mai?
1: C'è un problemino.
0: Che problema?
1: C'è Jack e Nina,
0: sì?
1: I due delfini malilosi, che sono un po' arrabbiati con me.
0: E perché?
1: Perché ogni tanto va via il segnale. E loro se la prendono con me, ma io mica sono un'antenna, scusa.
0: Ma appunto, poi sei
1: e farglielo a largo, capire però.
0: In alto
1: comunque,
0: mare.
1: A proposito di pazzi, ci metteresti Solo i pazzi sanno amare di Grazia Di Michele? Grazie. Perché effettivamente è vero, solo i pazzi sanno amare e guardare al di là del mare. E probabilmente sono pazzo veramente. Comunque sono Nick, il poeta guerriero. Ascolta Manila e vanne sempre fiero. Vamos!
0: Tu sei pazzo d'amore per la vita, che è una cosa meravigliosa e bellissima. E arriva Grazia Di Michele con Solo i pazzi sanno amare.

0: Solo i pazzi sanno amare, grazie di Michele. Era da un po' che non sentivo questa canzone, mi piace un sacco. Saluto Nick, il poeta guerriero dal Portogallo, e saluto anche il nostro Maniloso che ci ascolta dal mercato di Corso da Conigi. Che caldo che fa.
1: Pompi, Pompi, sì, sì. Sono Max del mercato di Corso da Conigi.
0: Ciao Max.
1: Fa una calda sciupè, in italiano vuol dire fa caldo qui al mercato. Salutiamo tutti i Manilosi, Pompi. Volevamo ascoltare il grande Albano, fai tu, lo sai che per Albano abbiamo un debole. Siamo sempre qua che ti aspettiamo, Pompi.
0: Hai ragione,
1: sempre che viene a trovarci, viene a trovarci, non vieni mai. Vediamo se almeno quest'estate ci vengo, vieni a trovare.
0: Vengo in vacanza lì.
1: Allora,
0: va bene,
1: ascolta Radio Manina, un game over, e saluta tutti, tutti, tutti i nostri amici. Ciao Pompi,
0: tieni
1: duro, non mollare.
0: No,
1: ciao,
0: chi
1: ciao.
0: Molla,
1: ti ascolta Radio Manina, un game over.
0: Un abbraccio, e poi c'è il messaggio audio di chi?
2: Ciao Pompi.
0: Ciao.
2: Come stai? Sono Marco dell'officina di Frassinetto.
0: Ciao Marco.
2: Allora, guarda, ieri non c'era il Vacca, oggi è tornato e purtroppo sai che
0: già
2: aveva fatto la proposta,
0: sì,
2: di matrimonio alla sua bella, ma ha ricevuto un
0: no,
2: diciamo,
0: no,
2: più un no che sì. E quindi un po' giù di morale
0: e
2: via, ma gli ho ben detto che comunque gliela rifarà e sicuramente poi gli dirà di sì.
0: Dite.
2: Per questo gli volevano dedicare una canzone, no, Il triangolo di Renato Zero. Grazie, chi non ascolta Manina.
0: Scusa,
2: è game
0: ma
2: over.
0: La proposta di matrimonio gliel'ha fatta in ginocchio con l'anello? L'anello se l'è preso? Sì, ho capito tutto io.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Take That, la scelta musicale di Lorenzo, che saluto, e saluto anche Francesco con un abbraccio forte forte forte. Ciao Francesco.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio pomponi, buon martedì a tutti i manilosi e le manilose all'ascolto. Sono Francesco. Oggi Pompi volevo dedicare a mia mamma e a mia sorella, che purtroppo non ci sono più, il brano Il cielo ha una porta sola di Biagio Antonacci. Grazie mille, ti auguro un buon lavoro e una buona giornata. Un saluto a tutti i manilosi e le manilose. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi, a domani.
2: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento

Il cielo ha una porta sola, la canzone che ha scelto Francesco e che abbraccio forte. Ciao Francesco. Allora, arriva la prossima canzone, c'è un messaggio scritto. Ciao Radio Manila, sono Silvia, volevo ascoltare Bossa Nostra di Gaia. E chi non ascolta Radio Manila, game over, grazie. Allora, salutiamo Silvia e ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:01.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, che apre la terza ora del Manila Box Banana Time. Sino alle 15 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, sono stati di parola, bravi. E mi hanno scritto: ciao Pompi, come promesso, ecco la nostra foto, Luca e Alessandra della boutique di Emily. Allora, poi vorrebbero ascoltare una canzone dei Metallica. Per adesso non posso andare giù in cantina perché davvero siete tantissimi. Poi vado, poi le mandiamo in onda le canzoni del passato. Saluto anche Stefano che scrive: io e i miei colleghi volevamo ascoltare la canzone di Fabri Fibra alle donne per animare un po' la nostra pausa pranzo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto a voi, un abbraccio, buon pranzo, e arriva Fabri Fibra con Le donne.

0: Buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao a tutti i maninosi. Volevo chiedervi se per favore potevate mandare la canzone di Tiziano Ferro, Hai delle isole negli occhi, o se non fosse possibile Feel So Close di Calvin Harris. E oggi vorrei festeggiare il compleanno di mia moglie.
0: Auguri.
1: Dirle che le amo tantissimo e farle sapere che è la cosa più importante della mia vita. Un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Alessandro da Chieri.

0: Tiziano Ferro, Hai delle isole negli occhi, la canzone che ha scelto il nostro Maniloso e che ha dedicato a sua moglie, visto che oggi è il compleanno. E adesso arriva un altro messaggio audio. Ciao!
1: Ciao, siamo Carla e mamma.
0: Ciao!
1: Vorremmo ascoltare
2: Balorda Nostalgia.
1: E chi non ascolta Radio Manile, un game over.
0: Ciao, un bacino a tutte e due. Arriva Olly con Balorda Nostalgia.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: cattive abitudini è il titolo di questa canzone e arriva la prossima scelta musicale.
1: Ciao Radio Vanilla, oggi è il compleanno di mia sorella.
0: Auguri.
1: Giorgia.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: E vorremmo ascoltare tanti auguri della Carrà, se era possibile, e auguro una buona giornata a tutti quanti, ma soprattutto a mia sorella perché oggi è il suo compleanno.
2: E chi non ascolta Radio Vanilla
3: è un super game over.
0: Ciao, auguri. E poi c'è il messaggio di Giampiero che scrive: vorrei richiedere Maria Salvador di J-Ax, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora mi sa che passa J-Ax con il Cile, Maria Salvador.

0: J-Ax con il Cile, Maria Salvador, e arriva la prossima scelta musicale. C'è il giardiniere matto e lui, giardiniere.
1: Buongiornissimo Super Pompi, Miss Cia-Cia-Cia.
0: Miss Cia-Cia-Cia.
1: E allora come stai? Tutto bene qui?
0: Sì, Manu, io sì.
1: Il giardiniere matto, matto, matto da Castelletto. Volevo salutarti e... sento Radio Manila, come sento Pompi mi viene in mente di mandare il vocale.
0: Ah, meno male, pensavo
1: altro. E
0: volevo altro,
1: salutare anche i miei fans, di perché mandarmi... adesso andiamo a girare nelle ditte, a fare i lavori, e dicono tu sei il giardiniere matto, ma da che cosa lo capiscono? Non lo so.
0: Neanch'io.
1: Comunque niente, dai, spero che stiate tutti
0: però
1: bene.
0: Però mi è incuriosito.
1: E mettimi la canzone che vuoi, ti dico solo Miss Cia Cia Cia, vediamo se indovini.
0: Ma non
1: ciao,
0: lo so.
1: Ciao Pompi, un abbraccio a tutti.
0: Questa cosa.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E scusi,
0: Ciao, allora, non l'ho capita questa di Miss Cia Cia Cia. A me viene in mente soltanto Bongo Cia Cia Cia.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Giardiniere matto mi ha mandato un messaggio audio per spiegarmi qual è la canzone. Ma scusa, ma non facevi prima a dirmela?
1: Compi la canzone del giardiniere matto, ma va bene.
0: Ma
1: lo
0: qual
1: stesso,
0: è, scusa?
1: Che fa Miss Cha Cha Cha, che lindo sta, ricordatela.
0: Bandolero? Qual è?
1: È il bandolero.
0: Vabbè,
1: ciao,
0: okay.
1: Pompi, ma scusa, un abbraccio, grazie.
0: Lo so che tu sei il giardiniere matto, ma non potevi dirmi il titolo, così almeno non diventavo matto a cercare la canzone. Ciao, un abbraccio, per la prossima volta. Adesso invece arriva il messaggio audio di chi?
2: Ciao Radio Manila, io sono Emma, vicino a me c'è la mia
0: nonnina. Ciao nonnina.
2: Vorremmo ascoltare Memories di Manon 5. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ecco, visto giardiniere, basta dire il titolo che noi la suoniamo subito.

0: e arriva un altro messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Denise e sto andando a fare acquisti per i miei due cavalli.
0: Ah, però,
1: se fosse possibile vorrei ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari e se invece non fosse possibile una canzone delle Bambole di Pezza. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, sorry, scusa, lo sento.

atomici nucleari. E leggo il messaggio, eccolo qua, del nostro amico che vuole salutare un collega. Buongiorno Pompi, siamo sempre noi dalla Italjolly Novara. Oggi il nostro Conte è triste perché ha messo i provvisori, vabbè dai, ma gli danno fastidio. Possiamo dedicargli la versione del mondo dei Finlay? Chi non ascolta Radio Manile Game Over, anche a Lucard. A Lucard sembra un po' barese, ma dovrebbe essere il Conte Dracula.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
6: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Marika Jan con Una possibilità, e arriva la prossima proposta che ci porta indietro nel tempo, sino al 1984.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria.
0: Ciao,
1: potete
0: Maria.
1: Chiedervi se potevate mettere Baby di Justin Bieber e se non fosse disponibile Neverending Story di Limahl. Grazie e buon ascolto Radio Manila e un game over.
0: Ciao, grazie.

0: Annalisa con Mon Amour chiude lo spazio con il Banana Time, ma il Manila Box continuerà anche con il mio amico Fefè. Ciao,
1: eccomi,
0: Fefè.
1: Ciao, ciao Pompi, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sei sudato?
1: No, perché ho il fresco dall'altra parte.
0: Spegniamolo. Insomma. Perché i nostri malilosi mi hanno appena scritto, mi hanno dato i messaggi audio che fuori fa caldissimo. E allora.
1: E siamo solo all'inizio, pare.
0: È vero.
1: Ho detto delle cose stamattina impressionanti.
0: Hai sentito che sì. Si sta scaldando la temperatura?
1: Sì,
0: dell'oceano,
1: poi le notti tropicali.
0: Cioè, quindi vuol dire che di notte farà
1: più di 23 gradi o 23.
0: Con umidità al 100%. Cioè, non. Sembrerà di nuotare nell'aria. Mamma mia. Vabbè, dai. Allora, mi raccomando, sapete, no, i consigli che si danno ogni anno, esatto. Cercate di non uscire nelle ore più calde, bevete.
1: Proteggersi la pelle con la crema solare.
0: La crema solare, mangiate tanti gelati, io quello sto facendo. Quindi.
1: Puoi non ti lamentare.
0: No,
1: però,
0: ma lo faccio perché non mi voglio disidratare. Lo faccio, ma scusa, lo dicono sempre.
1: Sì, va bene, però non è che puoi nutrirti solo di gelato.
0: No, non solo di magari. Di gelato. Però scusa, allora, un bel gelatone, l'anguria fredda.
1: Sì. La frutta, gelato alla frutta.
0: No. Allora, mi piace anche quello, però non mi dà soddisfazione. Come le creme, quando mangio le creme impazzisco.
1: Allora, preferita.
0: Crema della. Allora, ci sono alcuni gusti, vabbè, che fanno solo da alcune parti.
1: Vabbè,
0: però,
1: no, parliamo dei classici.
0: La crema, poi c'è il variegato a quella cosa lì. E io ormai mangio tutti i gusti moderni. Variegato alla Nutella.
1: Si può
0: dire, esatto.
1: Cioè, ormai è andata sullo spazio.
0: Appunto, volava il barattolo. Se c'ero io nello spazio era vuoto,
1: ma infatti mi sa che qualcuno
0: era vuoto, sì. Insomma, poi vabbè, il pistacchio. Il cremino,
1: bacio,
0: ma sai che non lo vedo quasi più in giro,
1: no,
0: il bacio.
1: Vabbè, gianduia, insomma, come lo vuoi chiamare.
0: Sì, esatto, vabbè, il gianduia, esatto, c'è cioè il cioccolato.
1: Come gusto.
0: Quello lì, poi cos'altro ci sono gli altri gusti?
1: Stracciatella
0: più o meno. Poi ci sono tutti gli altri gusti.
1: Sono più per la frutta.
0: Per la frutta,
1: sì,
0: invece.
1: Gelato alla frutta, sì.
0: Quindi frutti di bosco, mirtillo,
1: fragola,
0: melone. Vabbè. Sì. Niente, allora farò una cosa, adesso andrò a ripassare tutti i gusti in gelateria.
1: Vabbè.
0: Così domani
1: Fai
0: se mi
1: lista.
0: Interroghi io so tutto. Okay. Va bene.
1: Anche le novità di stagione,
0: perché sì, ce ne sono.
1: 2026.
0: Ce ne sono, Allora, una volta ho visto anche il gelato allo spritz.
1: Ah,
0: buono. No, non l'ho assaggiato perché
1: c'è
0: mi faceva
1: il gusto puffo.
0: Una volta era, non lo so,
1: era gusto puffo. Poi l'avevano chiamato in un altro modo, sempre blu.
0: Gusta Robiola.

0: le lenticchie da abbinarci insieme.
1: Ah, lui si chiama Davide oppure... come me, mi ha scritto. Okay. Ho capito. Salutiamo va bene. Davide. Salutiamo Davide che mi ha dato una bella idea. Per Natale
0: un cono
1: al cotechino.
0: Cotechino.
1: Questa mi farà ridere per tutto il pomeriggio. Grazie Davide. A domani. Ciao. Forse.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso assassino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

0: Paola Iezzi, stessa direzione qui su Manila, direzione soddisfare i nostri manilosi con le proprie scelte musicali, i propri messaggi, le dediche, perché no, al 338 50 38 908. Buon pomeriggio, allora, da parte mia, il Sart nell'Happy Hour fino alle 18, anche in questo martedì 16 di giugno, giornata calda, caldissima, non rovente ancora, insomma, i prossimi giorni. Avete visto e sentito le previsioni, insomma, ci si aspetta un mese di giugno davvero infuocato. E allora, prima parlavamo col Pompi nel cambio, no? Di gusti di gelato, vi siete scatenati. Ad esempio c'è Davide che scrive: da noi della piccola caffetteria in via San Donato facciamo il gelato alla viola, lo stracciamenta e lo chantilly, che ha più di 100 anni di tradizione. Allora, caro Davide, mandane subito uno direttamente a un'altra manilosa, Tiziana, al caldo, anche lei è sotto la serra, mamma mia, non ti invidio, Tiziana. Mi faresti sentire, per rinfrescarmi, gelato al cioccolato? E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao Tiziana.
1: Io da chi?

0: eccola qui, gelato al cioccolato, per Tiziana. Questa era la canzone di Pupo, richiesta al 338 50 38 908 nel nostro happy hour appena partito. Partiamo anche con gli audiomessaggi, ecco il primo. Chi c'è?
1: Buongiorno, sono Beba.
0: Ciao
1: da
0: Beba.
1: Come è iniziato l'intrattenimento col pompi, non posso che finire io chiedendoti la canzone delle bambole di Pezza.
0: Bambole di Pezza.
1: L'ultima. Però non ti dico, cioè, non è che non lo so il nome, ma non lo dico per...
0: Ho capito,
1: per pudore. Perché dignità. Comunque con tutte le R che ci sono in giro, non vorrei fare. Va bene, dai.
0: Da fastidio, ma
1: pensaci,
0: no,
1: tu
0: dai.
1: Come al solito, super.
0: Grazie Beba, un abbraccio
1: bacione.
0: A te.
1: Buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, super game over.
0: Esatto.
1: Bacino.
0: Grazie, grazie mille. Ciao Beba, eccola qui. Anzi no, tra pochissimo ce l'ascoltiamo. Tra qualche istante arrivano le bambole di Pezza, il loro ultimo singolo si chiama Porno.
2: Carissimi amici, io sono Pupo e vi dico che chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box.

0: Le bambole di Pezza con Porno, la scelta musicale di Beba. 338 50 38 908. Allora, prima c'era chi aveva bisogno, con questo caldo, di un bel gelato. C'è invece chi ha bisogno del classico momento terapeutico. Ormai è un classico anche questo qui su Manina e nelle P Hour in modo particolare. Buon pomeriggio Fede, il momento è arrivato, scrive Eli. Io, Mirella e Flavia siamo pronte. Masini, aiutaci tu, momento terapeutico quindi per tutti. E chi non ascolta Radio Manina, game over. Ciao Fede e ciao Davide che è dall'altra parte del vetro. Ciao ragazze, pronte a cantare a squarciagola? Arriva Marco Masini.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: momento terapeutico gentilmente richiesto da Eli, Mirella e Flavia, per loro ma per tutti coloro che ne avevano bisogno in questa parte della giornata, del pomeriggio, le 15:27 nelle Piawar. 338 50 38 908 il numero per essere protagonisti. Sentiamo chi c'è ora. Ciao,
1: buongiorno a tutti i manilosi. Gianni da Torino.
0: Ciao. Vuoi Gianni.
1: Ascoltare, se era possibile, Marianela. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Anche a te, ciao. Jugel Merkin Cremon.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manina, metteresti Che ne sa nel 2000 di Gabri Ponte? Grazie, se non ascolti Radio Manina sei game over. Un saluto a tutti da parte di Giorgia. Ciao, ciao Giorgia, buon pomeriggio e buon happy hour anche a te. Happy hour che continua con la prossima scelta, chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, ciao Fede.
0: Ciao,
1: sono Alice.
0: Sono
1: Alice da Cuneo.
0: Ben arrivata.
1: E ascolto sempre.
0: Brava.
1: E vorrei ascoltare una canzone dei Moda, se possibile.
0: Ok, una
1: oppure
0: qualsiasi.
1: Oppure una di Ermal Meta.
0: Oppure
1: e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora facciamo scegliere la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: fingi di amarmi.
1: E la signorina Manila 9001 ha scelto i Modà per accontentare Alice con Tappeto di fragole. E adesso c'è il messaggio di Raffaele. Buon pomeriggio Fede, sono Raffaele, tutto bene? Vorrei dedicare alla mia amica del cuore Laura la canzone di Robert Miles, Children. Grazie mille, una buona giornata. PS, è una persona alla quale tengo sempre, scrive Raffaele. Allora dedichiamo appunto alla sua amica del cuore Laura Robert Miles con un grandissimo successo, 1995, Children.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL COG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: La tua musica suona su Radio Manila.
13: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Madame e Marrakesh insieme con Volevo Capire. La scelta musicale era quella di Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Ciao Stefi e buon pomeriggio anche a te. Chi non ascolta Radio Manile, game over, baci. Un bacio anche alla prossima manilosa. Chi c'è?
1: Ciao Fede, buon pomeriggio.
0: Ciao Daniela.
1: Tutto bene? Bene. Tutto bene, tutto sto posto? Raccogliendo pomodori.
0: Pomodori, eh?
1: Volevo chiederti oggi se c'è in playlist l'INXS con Original Sing.
0: Assolutamente.
1: Altrimenti
0: sì,
1: mettimi Kenny Loggins con Footloose, no,
0: magari
1: per favore.
0: Un'altra volta,
1: ti ringrazio.
0: Diciamo così.
1: Anche a Saluzzo c'è una gelateria che fa i gelati buonissimi,
0: ah,
1: genuini.
0: Sei ancora lì in fissa con i gelati.
1: Piccolina,
0: tu,
1: pochi gusti.
0: Ah, vabbè, però pochi ma buoni.
1: Materie,
0: no?
1: Prime di
0: dice?
1: Prima scelta, è veramente
0: ottimo.
1: Buona.
0: Benissimo.
1: Si chiama La Latteria.
0: Bene.
1: E, dai. Ti mando un bacione, ti ringrazio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a Paolo e all'officina. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela, ciao, buon lavoro a te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

mattina, sono Samuele e volevo richiedere la canzone Life Goes On di Oliver Tree. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Insomma, per ricordare anche questo artista tragicamente scomparso un paio di giorni fa in uno scontro tra elicotteri a Rio de Janeiro, purtroppo. Oliver Tree su Manila, e chiudiamo la nostra prima ora di Happy Hour con la scelta musicale di Elisa, giusto? Volevo chiederti se riusciresti a mettere una canzone di Adriano Celentano. Se fosse possibile, andrebbe bene Amore No nella versione remix. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao Elisa, chiudiamo la nostra prima ora di Happy Hour proprio con Amore No remix.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo

0: Nel Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Era la baciata di Saldavinci, eh? Si chiama Poesia, la scelta musicale di Francesca per ripartire con la nostra seconda ora di Happy Hour. Ciao, ciao Francesca, grazie, buon pomeriggio anche a te. Ripartiamo 338 50 38 908, siete tantissimi con tanti audio, devo dire, in questa seconda ora insieme. Lo facciamo con un bel gruppo di manirosi, eh?
1: Ciao. Ciao Radio Manila, siamo a Effect Barbershop e sono Francesca,
2: Matteo,
3: Emma,
4: Anna,
5: Federica.
1: E ciao, vogliamo ascoltare
2: Fresh da Dio.
1: Ecco, chi non ascolta Radio Manila è
6: Game Over.
0: Ciao, ciao ragazzi. Allora, ripartiamo proprio con la canzone che avete scelto, quella di Fresh. Arriva da Dio su Manila.

0: Addio è il titolo dell'ultimo singolo di Bresh nell'Happy Hour. Chi c'è ora? Avanti.
1: Buon pomeriggio. Sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao Tiziana.
1: Volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone Eccoti di Max Pezzali. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi di cuore della buona compagnia che ci fate sempre.
0: Grazie.
1: Tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando a tutti un buon pomeriggio. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Lo
1: grazie.
0: Sappiamo
1: Federico.
0: Bene. Ciao Tiziana.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Sono la stagione.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
7: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
8: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
12: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
11: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ora e per sempre sarà.
1: Ora e per sempre, la canzone di Raff scelta da Alice al 338 50 38 908. Ciao Alice, grazie anche a te, eh. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Andiamo anche dal prossimo maniloso con la sua doppia dedica, vero?
2: Chi c'è? Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi, sono Stefano, il vostro installatore di posto preferito.
1: Ciao Stefano,
2: anche
1: ben
2: oggi
1: arrivato.
2: Vorrei dedicare la canzone di Bon Jovi Always alla mia mamma e alla mia operatrice ecologica, che entrambe si chiamano Lidia. Augurargli entrambi una buona giornata, e Lidia l'operatrice una
1: Lidia
2: buona giornata
1: Lidia
2: lavorativa.
1: Va bene.
2: Un abbraccio a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Bravissimo, ciao. Grazie, ciao Stefano.
3: Radio Manila te le suona.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13.000, oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo €2.500, valore di riscatto €8.737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave?
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo?
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Muoversi in Piemonte.
25: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 118 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Marentino in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto. Buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
24: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
26: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone.
0: Manila Box con Federico Sartore.

0: Styles, il suo nuovo singolo si chiama Dance No More. Questa è la canzone che ci riporta insieme in diretta dopo le news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, fino alle 18 come il SART nel nostro happy hour. Chi c'è ora al 338 50 38 908? Il prossimo audio da ascoltare, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Mi piacerebbe per favore ascoltare Holly con Devastante.
0: Devastante, va
1: grazie
0: bene.
1: E buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao.
2: Poi mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: devastante la canzone di Holly scelta dalla Rossa, e adesso c'è Carmelo, giusto, al 338 50 38 908, anche lui col suo audio messaggio.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Sono
0: a
1: Carmelo.
0: Te Carmelo, ciao.
1: Mi metteresti la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Sorry,
0: scusa,
1: caso non fosse possibile associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro un buon pomeriggio in un ascolto a Radio Manila e Game Over.
0: Grazie a te, ciao Carmelo. Buon pomeriggio, non lo so perché sei in sfidella, quindi non so se ascolteremo quella canzone, l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro, oppure quella proposta dai prossimi Manilosi.
2: Ciao Radio Manila, sono Diego e io Martina.
0: Diego e Martina.
2: Ascoltare e ridere dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super
0: carichissimi, i nostri giovani manilosi, che si fa signorina Manila 9001, scelga lei.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: AJ con Ossessione per accontentare anche Giorgia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E ora il prossimo audio è quello della Giusy, la Giusy di Mati.
1: Tupi.
2: Ciao Fede, sono Giusy Mati.
0: Ciao Giusy.
2: Poi mi metti sì o no di Fiorello, chissà se ce l'avete ancora.
0: Sì o no, ce l'abbiamo.
2: Altrimenti va bene qualcosa di Vasco.
0: Ce l'abbiamo.
2: Grazie.
0: Ciao Giusy, arriva Fiorello dal 1993 con Sì o No.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sì o no di Fiorello, che poi era la versione così sua, in italiano, di Please Don't Go, un grande successo anche quello di inizio anni 90 di W. Che abbiamo per completare la nostra seconda ora di Happy Hour? Lisa, giusto?
1: Ciao Radio Manila, sono Lisa da Torino.
0: Ciao Lisa.
1: E oggi volevo chiedervi di farmi ascoltare una canzone di Fulminacci, visto che settimana prossima andrò al concerto.
0: Ok.
1: E volevo salutare Stefano, che è un maniloso che mi sta ascoltando mentre torna da lavoro.
0: Va bene,
1: ciao,
0: lo salutiamo.
1: Ciao, un abbraccio a tutti i manilosi.
0: Ciao, ciao Lisa, un saluto anche a Stefano. Facciamo scegliere la signorina una canzone di Fulminacci. Quale ci fa ascoltare?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
15: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
14: E per la pulizia delle facciate?
15: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi, si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi, Gianni De Gaetano.
20: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe, vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
19: In Serie A il Valser

0: 0 nella serie affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
1: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
0: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
2: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
0: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
3: Manila News.
4: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Sonia ragazzo Sonia nella versione di Alfa e Roberto Vecchioni. La scelta musicale era quella di Laura. Ciao carissimo, sono Laura, mi faresti ascoltare la canzone di Vecchioni Alfa? Grazie, un abbraccio a te e a tutti i manilosi, ricambio il tuo abbraccio. Ciao Laura. Così ripartiamo con la nostra terza ora, questo è l'Happy Hour insieme a me, il Sart, fino alle 18 anche quest'oggi. 338 50 38 908, abbiamo un paio di audio subito pronti via da ascoltare. Questo è il primo.
1: Ciao Radio Manila, siamo mamma Ale
0: e Lorenzo. Ciao a tutti e due.
1: Volevamo ascoltare Che ne sanno i 2000.
0: Che però.
1: E salutare tanto passata. Il nostro papino e dirgli che gli vogliamo
2: tanto benissimo.
0: Tanto benissimo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un Lorenzo. Super
0: game over. Benissimo, purtroppo però la canzone, come detto, è già passata. Nel frattempo sceglietene un'altra, vediamo se riusciamo in extremis ad accontentarvi in questa ultima ora di Happy Hour, altrimenti tornerà disponibile dalle 18 con Mariella Vitale e l'Happy Time. Chi abbiamo allora adesso? Avanti, ciao!
3: Ciao manilosi, vorremmo ascoltare Beauty and a Beat di Justin Bieber.
0: Okay.
3: Per dare la carica al nostro super amico
4: che è il suo compleanno.
0: Come si chiama? Il festeggiato? Non si sa, non lo sapremo mai forse, oppure magari poi mi scrivono tra poco. Auguri al vostro amico Beauty and the Beat.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
4: Renault.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? La scelta era quella di Simona di Castagnole. Ciao Simona, grazie anche a te per il tuo messaggio, la tua scelta musicale al 338 50 38 908 dal 1996. Per essere precisi, torniamo invece alla strettissima attualità, una delle ultimissime novità nella prossima scelta musicale, nel prossimo audio. Avanti, ciao.
1: Ciao, sono Laura da Torino.
0: Ciao Laura.
1: E vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina e Mengoni.
0: E Marco
1: Grazie
0: Mengoni,
1: a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, ciao Laura, buon ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, era proprio Canto d'amore, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato sul suggerimento di Laura al 338 50 38 908. E ora chi abbiamo? Ciao!
2: Ciao Radio Alina, sono Alessandra, vorrei chiedervi una canzone di Anna Pepe.
1: Anna Pepe.
2: Hello Kitty, consigliali, e se non fosse possibile una vostra precedente di Anna Pepe.
1: Sempre di Anna Pepe.
2: E chiedo ad ascoltare di Vanilla e Game Over. Ciao,
1: ciao Alessandra, buon pomeriggio a te. Non lo so perché c'è un altro messaggio con una manilosa che richiede Anna Pepe,
3: allora,
1: vero?
3: Vanilla. Sono Diletta.
1: Diletta.
3: Sono appena tornata
1: da dove?
3: Dalla visita allergologica.
1: Ah, la visita allergologica.
3: E per fortuna non ho niente di allergico.
1: Oh, meno male.
3: E volevo sentire tutte le girls di Anna Pepe. E se non fosse possibile, un'altra canzone.
1: Purché sia
3: sempre
1: di
3: vero? Anna Pepe.
1: Anna Pepe.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un super. Game over.
1: Buon rientro a casa, ciao, ciao Diletta. E allora facciamo scegliere la signorina Manila 9001, una canzone di Anna Pepe. Quale ci fa ascoltare?

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Bosco Marengo in fascia oraria 8-18. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
14: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Federico Sartore.

0: grazie mille e una buona giornata a tutti. 338 50 38 908. Si riparte l'ultima mezz'ora del nostro happy hour, sempre con me il Sart, fino alle 18. Poi vi ricordo, si continua a suonare le vostre canzoni preferite dalle 18 fino alle 21 insieme a Mariella Vitale e al suo happy time. Chi c'è ora?
1: Ciao, ciao Radio Manila. Siamo
0: in stereo?
1: Noemi ed Elena da Collegno. Oggi volevamo chiederti la canzone Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio
2: e Anna Tatangelo.
0: Sembra la stessa.
1: Un saluto
0: però,
1: a tutti i manilosi dalle vostre segretarie del viale di Collegno.
0: Le segretarie.
1: Ciao.
0: Vi chiameremo
1: e chi
0: così.
1: Non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ciao, ciao ragazze. Buon ascolto, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo con Un nuovo bacio.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: Gigi D'Alessio e Renato Tangelo con un nuovo bacio per le nostre manilose, le segretarie di Collegno. E adesso altra scelta da fare per la nostra signorina Manila 9001, perché ci sono due messaggi e due scelte musicali tra cui scegliere, vero? Chi abbiamo?
1: Ciao, siamo Manila, ciao. Siamo Mattias,
2: Luca,
3: Nicolò.
1: Stiamo smontando la moto e per un po' di carica ci servirebbe North Dovest Est degli 883.
0: 883.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Buon lavoro ragazzi, alle prese con lo smontaggio della moto. Non lo so se ascolteremo North Dovest Est oppure quella proposta da Samuele, vero?
4: Ciao, sono Samuele, volevo ascoltare Se un mito e dedicarla al mio amatissimo collega Bruno. E per chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao Samuele, salutiamo anche il tuo collega Bruno. Signorina Manila 9001, che cosa ci fa ascoltare?
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lila, siamo Iris e
1: Anna.
2: Ciao ragazze.
0: Stiamo andando a suonare ad Alba. Ci chiamiamo le Spitz Girl come Spitz band Girl. E vorremmo richiedere Lemon Tree dei Fool's Garden. E niente, chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao.
2: Allora buon concerto, ciao ciao ragazze, in quel di Alba. Passiamo alla prossima manilosa al 338 50 38 908 e queste battute finali di Happy Hour. C'è Monica, giusto?
3: Ciao Radio Manila, sono Monica.
2: Eccola.
3: Quella
2: ciao.
3: Che si è trasferita da Aosta.
2: Okay.
3: Allora oggi avrei dovuto partire e tornare su in valle, ma parto domani mattina.
2: Perché?
3: Perché
2: col fresco
3: ho deciso di partire domani mattina.
2: Non c'è un motivo.
3: Volevo ascoltare una canzone dei BTS.
2: Profondo.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao Monica, BTS, abbiamo scelto Swim.

0: Il nuovo singolo di J-Ax, IPIAIO, è per accontentare Daniele da Carignano, proprio in chiusura del nostro Happy Hour. Ciao Daniele e buona serata anche a te, buona serata a tutti i manilosi e grazie per le nostre 3 ore che abbiamo passato insieme. Tra pochissimo, dopo le news delle 18, arriva Mariella Vitale, pronta ad accompagnarvi in diretta per le prossime 3 ore con l'Happy Time. Noi ci risentiamo giovedì a partire dalle 15 per un nuovo Happy Hour insieme. Ciao a tutti, una buona serata, un bacione da Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 18.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerna non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Manila News.
13: le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: possibilità a Malika Ayan ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Happy Time. Ma buon pomeriggio cari amici manilosi, ben trovati da Marilla Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. Tutto bene? Io sono un pochino così, un po' ubriaca di caldo, devo dire. Non so se a voi fa lo stesso effetto, però io dopo un po' che viaggio in macchina, scendo dalla macchina e barcollo un pochino. Dice, ma non hai l'aria condizionata? Sì, ma è rotta. E quindi niente, stiamo insieme fino alle 21. Vi ricordo il 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita attraverso WhatsApp. E cominciamo subito con il primo messaggio. Chi c'è?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ciao Robby.
1: Allora, un mezz'oretta di coda e poi arrivo a casa e mi butto in piscina al fresco.
0: Hai capito.
1: Intanto mi fai sentire Viva Forever.
0: Sì.
1: La dedico a tutti i manilosi all'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Robby, ciao.
0: Ecco, vedi, quando poi uno dice non devi essere un po' invidioso per bagnetto in piscina a quest'ora, appena uno finisce di lavorare va a casa, si butta in piscina, scusami però effettivamente un pochino, proprio un pelino di invidia sana c'è effettivamente. Ascoltiamoci le Spice Girls.

0: Le ragazze pepate, speziate, piccanti, Spice Girls, Viva Forever su Radio Manila ad iniziare il nostro appuntamento. Ma questa è veramente una cosa fuori dalla norma, cara Marcella. Finalmente un messaggio vocale, non ci posso credere.
1: Ma buon pomeriggio, Mariella.
0: Buon pomeriggio.
1: Faccio sentire oggi.
0: È brava.
1: Qui è tutto grigio, si è annuvolato.
0: Qui no.
1: Da voi com'è?
0: No.
1: Allora, voglio richiedere la nuova canzone di Mengoni e Angiolina.
0: Sì.
1: Che è Canto d'amore.
0: Esatto.
1: Non Cuore d'amore, che prima con Federico ho sbagliato a dire il titolo.
0: E vabbè.
1: E la voglio risentire.
0: Dai.
1: Grazie, buona giornata, buona serata. E chi non ascolta Radio Mega Mover, saluto da me. E saluti a tutti, Marcella.
0: Ciao,
1: buona
0: Marcella,
1: serata.
0: Buona serata anche a te, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
8: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

casa dopo una giornata di lavoro. Mi fai ascoltare l'ultima di Neyo? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Eccola qui, ciao Stefano, buon rientro ovviamente. Dopo una giornata di lavoro ci sta anche metterci una canzone che ci faccia stare bene. A questo serve la musica soprattutto, e quindi se avete piacere di magari ascoltare proprio la canzone che più vi piace, potete sceglierla e selezionarla attraverso il vostro messaggio su WhatsApp qui a Radio Manila, 338 50 38 908. Ciao, sono Barbara. Mentre vado a lavorare, quindi non torna, mi mettete una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Human Nature, grazie, oppure un'altra qualsiasi, grazie, e se fosse già passata una di Holly, no, Michael Jackson non è ancora passato e noi lo ascoltiamo davvero molto volentieri con la tua prima scelta, e infatti è Human Nature.

0: Sono Nadia da Calusa e vorrei richiederti Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, oppure Se non è possibile Al di là dell'amore di Bruno Risas. Grazie mille, buona serata a te e a tutti i malinosi, ma buona serata a te, cara Nadia. Arriva Fiorella Mannoia.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli €899 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Una buona serata agli ascoltatori. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Freius per lavori di manutenzione. Dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina la galleria sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
19: Manila. Viabilità.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
22: Manila Box con Mariella Vitale.

0: notte. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Mariellina, ciao.
0: Ciao.
1: Ben arrivata, come stai?
0: Benissimo.
1: Senti, qui piove. Speriamo duri almeno fino a domani mattina, che abbiamo bisogno di acqua.
0: Certo.
1: Siamo
0: così
1: senza acqua.
0: Aia.
1: Volevo chiederti per favore, se puoi, Renato Zero con Spiagge. La dedico a te, a tutti i manilosi. Ti mando un abbraccio e un bacione. Saluto tutti. Un bacio a Cristina di Torino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. Arriva Renato Zero. E a questo proposito, da circa 6-7 edizioni oramai realizzo uno spettacolo insieme a un mio carissimo amico che si chiama Renato Zero a modo mio. Saremo nuovamente in scena a teatro dopo le festività, dopo le ferie.

0: ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Vlaci.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
6: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sunny Clips of the Heart, Bonnie Tyler per Joe della provincia di Vercelli. Ci mi fai ascoltare Bonnie Tyler? Voglio fare soprattutto gli auguri a Bonnie Tyler perché non è stata molto bene. Hai ragione, caro Joe, infatti proprio la 75enne che era stata portata d'urgenza in questi giorni all'ospedale di Faro, che è in Portogallo, durante la sua tournée, aveva fatto a maggio un intervento chirurgico intestinale d'urgenza, e però non è andata molto bene la questione. Infatti è stata messa praticamente in coma indotto per favorire la sua guarigione. Adesso le agenzie di stampa hanno appena battuto che l'hanno praticamente piano, lentamente risvegliata e fatta uscire dal coma. Naturalmente dicono che la ripresa ci sarà, seppur lenta e faticosa, però ci sarà. E continuiamo con i messaggi, sentiamo un po' chi c'è adesso, avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Buonasera.
1: Senti,
0: Cristina,
1: questa sera mi metteresti mica i Take That con Patience?
0: Ma certo.
1: Se non fosse possibile i Rama con Cabana, che mi piace da morire.
0: Anche quella,
1: e
0: sì.
1: Se non fosse possibile neanche quella, associami a chi vuoi. Saluto
0: Dai.
1: Te e saluto tutti i manilosi. Un abbraccio a Daniela e chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Ciao!
0: Ciao Cristina, arrivano i Take That.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:03.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
6: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale.

0: recuperare il 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale. Non se...

su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Gabriella. Ciao Gabriella, buona serata. 338 50 38 908 se avete piacere di ascoltare una canzone qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un

di testa, insomma, come vi è più comodo. Ciao cara Mary, se non è ancora passata, mi puoi mettere l'ultima di Giove Alfa? Un forte abbraccio da Silvia e i suoi pelosetti. Ma ciao Silvia, arriva Giovanotti insieme ad Alfa. Buon venerdì.

0: Mariella, buongiorno, sono Lele, macelleria di Settima. Sarà possibile ascoltare una canzone di Genesis e dedicarla a tutti i manilosi? Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Lele, arrivano i Genesis. Follow you, follow me.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del Mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
8: Auto Francia,
7: da 50 anni accanto a voi.
9: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
10: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Maria e da Casseden Santa, la scelta musicale di Luigi di Villafranca. Ciao Luigi, buona serata. Siete con Maria Vitale e siete con il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vede suona fino alle 21, quelle che preferite naturalmente. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao Valeria.
1: Anche qua si è un po' rannuvolato, però sì? Fa ancora molto caldo.
0: Sì.
1: Mi potresti mettere per favore Topic con Breaking Me? Grazie, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao Valeria, arrivano i Topic.

Breaking the Topic ci fa arrivare così alle 19:26. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potete mettere Super Trooper degli ABBA? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano gli ABBA. Super.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Che afa, che afa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

Sara San Giovanni su Radio Manila, 19:36. Siete con la Mariella Vitale fino alle 21. Ve le suono al 338 50 38 908, che è il numero per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp e scegliere la vostra canzone preferita. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Vercelli e vorrei ascoltare bene di Jamie Tights. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, siamo mamma Virginia e Carola. Stiamo
1: Ciao.
0: Tornando da Torino perché Carola ha avuto una visita. Vorremmo ascoltare
2: Golden.
0: Chi non ascolta Radio Manile è un game.
2: Golden.
1: Ciao, buon rientro a casa. Arrivano le altre X, queste Golden.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
6: Renault.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Funk, Francesco Gabbani per Linda che ci ascolta da Bra. Ciao Linda, buona serata, sono le 19.49, siete con Marile Vitale fino alle 21, c'è la vostra musica preferita grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908 e sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao,
1: sono Carlo, sto andando a Torino, puoi mettermi qualcosa di Manu Chao?
0: Certo.
1: Oppure qualcosa di Linkin Park?
0: Guarda, siamo già partiti benissimo con il Manu Chao, je ne t'aime plus.

0: Ciao, sono Elisabetta e vi chiedo di mettere Al mio paese di Serena Brancale. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Elisabetta, arrivano Serena Brancale, Levante e Delia. Sento una

Beh, io dico sempre che durante i Vanilla Box riuscite a farmi viaggiare, non solo un viaggio musicale, perché sono talmente tanti i generi che vengono richiesti, le annate, i decenni, le epoche, gli stili, eccetera eccetera, ma anche visivamente, anche con la fantasia, ma non tanto in questo caso, perché grazie a Nick, il poeta Il Guerriero, io sono praticamente andata per qualche istante, grazie al video che mi ha inviato, in Portogallo, esattamente alla Isla Terceira, dove mi fa vedere l'immensità dell'Oceano Atlantico. Grazie davvero. Ciao Mary, ci metteresti anche I Pazzi Sanno Mare di Grazia De Michele? Muchas gracias, ti voglio bene. Sono Nick Il Guerriero, ascolta Manila e vanne fiero, ha fatto la rima, vamos, Grazia De Michele.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
2: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.

0: qualcosa come 1,5 milioni per la sua cerimonia nuziale, il suo ricevimento proprio nella città di Palermo e zone limitrofe. Questa buon gustaia. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Mariella, buonasera dal Bettino.
0: Ma ciao Bettino.
1: Oggi prova finale del di pasticceria.
0: Sì.
1: Ho fatto i baci di dama neri con cioccolato bianco.
0: Buoni.
1: Sono piaciuti.
0: Immagino.
1: Principe della sufficienza piena.
0: Bene.
1: Senti, io volevo dedicare la mia principessa.
0: Sì.
1: Il diamantarello c'è lui di Annalisa. Sì. Perché la mia principessa vale più di qualsiasi cosa.
0: Bravo Bettino.
1: La amo tanto e chi non ti ascolta è proprio cattivo anche in game. Vabbè. Bacina da Bettina, ciao.
0: Ciao Bettino, mamma mia, chissà quante buone cose saprai preparare d'ora in avanti. Annalisa, diamante lei e luce lui.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena, la voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Eddie Brock, non è mica te per Gabriele di Vigone, ci fa arrivare così le 20:20. Siete ancora su Radio Manila e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento con la Vitale che vi accompagna fino alle 21. Saluto anche le due gemelle, Maria e Monica. Ciao carissima, per questa sera vorremmo ascoltare il London Beat con I've Been Thinking About You. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao ragazze, arrivano il London Beat.
1: 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 1991, Lando Meat, I've been thinking about you. Sono le 20:25, siete con la Vitale fino alle 21. Questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, avanti. Chi è?
1: Ciao da Manila, sono Federico da San Quintino.
0: Ciao Federico.
1: Ieri mia mamma e mia zia erano offese perché al loro compleanno non gli abbiamo dedicato una canzone.
0: Aia,
1: se è possibile, vorrei ascoltare. Oggi è venerdì, non mi rompete i coglioni. No,
0: no,
1: scherzo,
0: dai.
1: Scherzo. Se c'è,
0: sì? Quale?
1: Io e te per gli altri giorni dei Pooh, o Non lasciarmi mai più dei Pooh, e se casomai non fosse possibile, Pensiero dei Pooh. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma facciamogli
1: ciao.
0: Questi auguri, arrivano i Pooh.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino in corrispondenza dello svincolo di uscita di La Loggia in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A6 Torino-Savona dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Altare e Ceva in direzione Torino. Con questo è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: tocca a Macarena, Baby K su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Bruna Di Castagnole, che saluto, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Radio Manila, qui Panettiere di Nonni di via Roma numero 26, vorremmo richiederti gentilmente una canzone se ce la puoi mettere, Living on My Own, e la dedichiamo a tutti i nostri carissimi clienti, a tutti voi carissimi conduttori, a tutti gli amici che ci salutano tutti i giorni, tutte le notti, e che dire, ultimo giorno di festa per il nostro paese di None, vi aspettiamo per l'ultima sera sotto il capannone a mangiare le costine, le rane fritte, accompagnate dal buonissimo pane del nostro negozio, e che dire, vi ringraziamo, chi non ascolta Radio Manila, un game over!
0: Ciao, arriva Freddie Mercury!

Living on my own, Freddie Mercury ci fa arrivare così alle 20:40. Sono gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 ad accompagnarvi fino a domani mattina alle 6. Sergio Melito, alla quale mando un abbraccio, sarà poi presente fra un po', insomma fra un po'. Devi stare un pochino

0: aspettiamo naturalmente. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Laura da Torino e vorrei ascoltare Tanto d'amore di Angelina e Mengoni.
0: È già passata.
1: In alternativa, se fosse già passata,
0: brava.
1: Gaia con Bossa Nostra.
0: Ah, ecco.
1: Grazie e buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao.
0: Ciao, un abbraccio Laura, arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Anna Spiro, Material Lover, per la colonna sonora del film del Diavolo Veste Prada, ed era per la buona Bruna. Ciao Bruna, buona serata anche a te. Sono le 20:51, tra pochissimo arriverà la signorina Manila 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina alle 6 con la vostra musica preferita. Devo salutare chi come ti chiami? Aspetta un attimo che non riesco a trovare il tuo nome, immagino non me lo dice, va bene. Ciao Radio Manila, ho sentito che c'è la festa che fanno a Verolengo dei Santissimi Pietro e Paolo. Io sono di Verolengo e volevo ascoltare Festa di Olly. Allora, Festa di Olly non è un singolo radiofonico, però se vogliamo proprio fare festa, abbiamo una festa totale e c'è Paolo e Chiara.

0: un sacco di saluti, un sacco di saluti. Devo salutare la Saretta di Pinerolo, la Giusy della loggia che manda il salutino. Passano, mandano il messaggio: ciao, sono Saretta, un bacio, un saluto, così e basta. Così. E quest'oggi non ci sono scelte musicali per la vitale, ma sono saluti. E io vi abbraccio tutte, davvero siete molto molto affettuose. Sentiamo ancora un messaggio, dai, prima di andare
1: ciao,
0: via.
1: Ciao Mariela, voglio salutare a tutti.
0: Ciao. Io...
1: Italo-argentino.
0: Ah,
1: perché oggi inizia il mondiale anche per l'Argentina.
0: C'è il mondiale, vero?
1: C'è il debutto oggi.
0: Sì.
1: Purtroppo alle 3 della notte di qua d'Italia, però boh, penso che tanto argentino che abita qua in Italia vanno a vedere la partita. E
0: buono, sì.
1: Anche chiedere anche tanto italiano che fanno un po' il tifo.
0: Ma sì, dai, tanto l'Italia non c'è.
1: Perché lo so che qua anche in Argentina abitano tanto italiani.
0: È vero.
1: Che saluto Mariela e il che non ascolta Radio Manila. C'è un gay over. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Metti la canzone che tu vuoi. Un abbraccio.
0: Va bene.
1: Sono Maria Rossa. Un bacio di qua.
0: Maria Rossa, che bello. Beh, ha ragione. Insomma, l'Italia non c'è, perlomeno ti farà l'Argentina. Tra l'altro, la signorina Manila seguirà attentamente alle 3 di domani mattina la partita dell'Argentina, perché tanto è qui e quindi se la guarda. Ce l'ascoltiamo, Alessandra Amoroso. Così salutiamo anche la nostra amica manilosa Maria Rossa. Alessandra Amoroso, camera 209.

209, Alessandra Moroso ci fa arrivare così al momento dei saluti. La vitale va via, vi lascio con la signorina Manila, che è bella pimpante, bella tonica, truccatissima questa sera, devo dire che sfoggia un look e un make up davvero audace per fare la notte fino a domani mattina alle 6. Vi lascio con l'ultima canzone, che è quella di Chiello con Ti penso sempre. Noi ci risentiamo domani qui su Manila con la vitale, vi aspetto alle 18. Buona continuazione su Radio Manila. Yeah.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: letto per tutta la notte al 338 50 38 908. Bacioni grandissimi dalla vostra signorina. Partiamo a bomba.
1: Radio Manila te le suona.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucia e vorrei sentire la fine di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano.

nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un

0: migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao tesoro, signorina 9001. Sono Monica, vorrei ascoltare gli One Direction Night Changes. La dedico a te. Baci e abbracci grandissimi.

Ciao Radio Manila, sono Amin da Alba. Posso chiedervi per favore L'amour toujours di Gigi D'Agostino? E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Maria
1: e Alissa
0: e vorremmo ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber e se non fosse disponibile
1: Ossessione di Samurai J.
0: Grazie e chi non ascolta Radio Manila è...

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, per favore, puoi mettere Nord-Sud-Ovest-Est di Max Pezzali? La dedico a mio marito Roberto, grazie Antonia da Asti.
1: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare Ed Sheeran con Photograph, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ciao Radio Manila, ciao signorina, sono Giorgia. Mi metteresti Islanda dei Pinguini? Grazie mille.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: tonight. Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
1: Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

Ciao Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, sto tornando adesso da lavoro. Vorrei dedicare una canzone di Luca Barbarossa, Portami a ballare, a mia mamma che oggi avrebbe fatto 73 anni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide, vengo da Moncalieri, posso chiedervi bottiglie privé di sfera e basta, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Emilio e vorrei dedicare alla mia vecchietta Teresa Per sempre sì di Da Vinci, e chi non ascolta Radio Manila è game over, e che si tirasse un po' su di morale, la vedo un po' giù.

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia, vengo da Torino. Posso chiedervi una canzone di Bad Bunny? Grazie.
1: La tua musica suona su

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao, posso chiederti concedimi di Matteo Romano e dedicarla a Marco. Grazie.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi all'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: just wanna make you sweat.
1: Ciao Radio Manila. Stasera mi piacerebbe Io Vagabondo. Una buona serata a tutti, Carla.

0: Ciao signorina Manila, sono Gabriele e vorrei sentire un brano di Caparezza. Ti fa stare bene. Grazie, la dedico a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona.
2: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.

0: Britney, bitch.
1: Ciao signorina, sono Nadia da Caloso, mi metti ti dedico tutto di Antonacci, grazie mille e buonanotte a tutti.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro e Jessica, stiamo tornando da Disneyland Paris, giusto atterrati, e quindi vorremmo chiederti una canzone.
1: Per rimanere in tema, ti chiediamo di ascoltare una canzone di Frozen, Let It Go. Grazie, chi non ascolta Radio Manila...
0: è un game over!

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte.
0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea, Momo e Christian. Volevamo dedicare Sei un mito degli 883 e fare gli auguri di compleanno al nostro super collega Patrizio, che guida il pandino come un tamarro. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Pausini, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Dopo una bellissima serata country in cui ho anche festeggiato il mio compleanno, vorrei dedicare a tutti Viva la vita dei Coldplay. Buonanotte Luisella di Busca.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: contento che si muore.
1: Ciao signorina 9001, siamo Jenny e Anto da Settimo Torinese. Vorremmo chiederti every breath you take dei The Police. Grazie mille e un saluto a tutti i colleghi notturni.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire i meteoriti di Mr. Rain. Grazie mille, Paola.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero.

0: Sport.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, mi potreste mettere per favore Elvis di Rose Villan? Grazie mille.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.
1: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila. Mi metti e se poi di Malika. Grazie Rossana di Chieri. Buonanotte.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Anna di San Mauro, vorrei L.O.D. con Black Nirvana, buonanotte ai manilosi svegli.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Mi fai sentire sei nell'anima di Gianna. La dedico a mio papà, Greta.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 2:02.
11: Manila 9001. Sempre con te.